0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 3 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
3: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my

radio number one.

0: Radio Number One, buongiorno a tutti, sono le 7.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: It's the weekend!
1: Weekend number one.
0: Buona giornata, buona domenica, il primo weekend di agosto, per molti lavoro mio non ti conosco, io sono Liliana Russo, per tutti Lilli facciamo insieme colazione, ascoltiamo musica e facciamo anche due chiacchiere, visto che a noi piace tanto chiacchierare. Siete pronti per una giornata che viene considerata caldissima? Rinfreschiamola allora con la musica, c'è Harry Styles.
6: The Weekend. The Weekend.

Radio Number One, Harry Styles, che è impegnato tra l'altro nel suo tour ad agosto, sarà a New York con 3 serate al Madison Square Garden il 26, il 28 e il 29, quindi se capitate da quelle parti lui merita sicuramente. Inizia ufficialmente il mese delle partenze intelligenti, infatti 8 italiani su 10 scelgono l'automobile per spostarsi, quindi là fuori praticamente non c'è quasi nessuno, andate tranquilli. E come canta Marco Mengoni, mi fiderò, fidiamoci.

Io sono Lilli, a tutti buona domenica da Radio Number One. Quanto ci piace la voce di Sienna Spyro. Material Lover è il suo nuovo singolo. Sapete che in questo periodo si parla moltissimo del film di Christopher Nolan, Odissea, e mentre trionfa al botteghino, quello che sembra veramente incredibile è che moltissimi italiani conoscono sì il mito, ma non conoscono la storia di Ulisse. 7 su 10 non superano la sufficienza. Per quasi tutti le sirene sono fanciulle con la coda di pesce. Probabilmente abbiamo confuso un po' questo film con, o comunque la realtà dell'Odissea, con i film della Walt Disney. In realtà le sirene erano metà donna, metà uccello. Il cavallo di Troia molti lo mettono al centro della scena nell'Odissea, in realtà viene solo accennato e viene raccontato per esteso nell'Eneide scritta da Virgilio. Insomma, una ripassatina alla storia può sempre servire. Arriva qui per noi Miley Cyrus.

0: Secret di Miley Cyrus qui a Radio Number One. Non vi spostate, noi torniamo tra poco, però nel frattempo vi do un consiglio: scaricate l'app di Radio Number One per non perdervi assolutamente nulla.
1: Weekend Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da, cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa?
1: Summer One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Radio Number One è dove vivi.

il ritmo giusto per cominciare una domenica, una bella giornata di sole, caldo qui a Radio Number One. È un bel modo di cominciare la domenica, ma se per caso siete tra quelli tanti, tra l'altro, che hanno deciso di spostarsi in macchina, attenzione se andate in Svizzera, perché lo sapete che gli svizzeri sono, insomma, come dire, ci tengono, ecco, ai limiti di velocità, e voglio dire, hanno pure ragione, però attenzione anche alle distanze di sicurezza, perché in Svizzera c'è un algoritmo che è veramente infallibile ed è un sistema di rilevamento, si chiama SatSpeed, e la polizia cantonale ha deciso di dare veramente una stretta senza precedenti sul controllo delle distanze di sicurezza, trasformando tutto l'asse viario di transito verso il nord Europa in un territorio a tolleranza zero. Pensate che hanno dei dati alla mano: tra il gennaio del 2023 e il maggio del 2025, i 118 controlli mirati effettuati appunto con questa tecnologia hanno portato alla revoca di 44 patenti per periodi da 1 a 3 mesi e alla notifica di 15 ammonimenti formali. Quindi ti dicono: attento, io adesso ti avviso, la prossima volta faccio della tua patente coriandoli. Quindi se per caso, insomma, passate da quelle parti, mi raccomando, se andate in Svizzera, anche le distanze di sicurezza hanno la loro grande importanza.

Radio Number One con Lili in questa domenica mattina, anche Giovanotti Alfa, buon vento a chi oggi partirà. Lui partirà tra l'altro Giova tra poco con il suo Giova Summer Party 2026, il 7 agosto sarà Olbia all'Arena e poi insomma tantissime date in giro per l'Italia, e il 12 e il 13 settembre sarà a Roma al Circo Massimo. Già una data è sold out, la prima, il 13 settembre forse c'è qualche possibilità di trovare ancora qualche biglietto. Tra l'altro Giovanotti ha annunciato l'uscita di Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, nelle sale dal 26 novembre fino al 2 dicembre, ed è un docufilm che ripercorre un po' tutto il suo viaggio personale e artistico, quindi veramente un grandissimo artista. A noi piace tantissimo Giovanotti. Olivia Dean adesso qui a Radio Number One con So Easy.

0: State ascoltando Radio Number One e vi ricordo che a mezzogiorno arriverà naturalmente Manuela Doriani in diretta, beata lei, dalla Sardegna con tutto il gruppone di Radio Number One. Sono al Santa Clara IGV Club di Barabisa Olbia, se capitate da quelle parti andate a trovarli. Manuela Doriani appunto come ogni giorno sarà in diretta a mezzogiorno per farci sentire il rumore del mare e insomma creare anche una certa invidia. Rimanete con noi, torniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Per tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90, ecco qui per voi grandi canzoni qui a Radio Number One, i Depeche Mode con Enjoy the Silence, grandissimo successo. E devo dire che mi fa molto molto molto ridere questa notizia, che sapete che si parla spesso, ne abbiamo parlato anche con Agnese durante la settimana, si parla spesso di zanzare che sono decisamente fastidiosi nonché abbastanza inutili e tutti cercano di fare qualcosa per eliminarle. Ora adesso so che gli animalisti si arrabbieranno, però la notizia che mi ha fatto ridere è che arriva il drone caccia zanzare, una grande invenzione nel mondo tech che può svoltare l'estate anche di tante persone, anche la mia devo dire. Riconosce la femmina e la elimina in volo così quando la vede c'è questo drone, ma cosa fa? Gli spara, no? E comunque funziona più o meno in questo modo, quando appunto riconosce la femmina della zanzara più o meno insomma la elimina, ecco, proprio così. Quindi dovremo acquistare dei droni per fare questa cosa. Vogliamo continuare con la musica in attesa del drone? C'è Irama.

Parlavamo poco fa di un drone che segue le zanzare femmina e le elimina, e questo servirà appunto a eliminare le zanzare dalla faccia della terra. Qui a Radio Number One sono arrivati un sacco di messaggi. Marco dice: non se ne può più, ho il giardino infestato, non riesco a stare fuori un minuto. Oppure: ciao, volevo solo dirvi che ho trovato il trucco, mettete delle piante di basilico sui davanzali e funzionano davvero. Oppure: ciao ragazzi, questa è Elisa, stanotte ho passato la notte in bianco per una singola minuscola zanzara. Qualcun altro ha lo stesso problema? Guarda, non hai idea della fila proprio di persone che hanno problemi con le zanzare.

0: Shoot.
1: La prima ora se n'è andata in questa domenica mattina qui a Radio Number One. Rimanete con noi, Lilly torna tra poco per raccontarvi tante altre cose.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Radio Number One, sempre con voi. Buongiorno, sono le 7:58.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
13: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
14: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
13: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
14: Così mamma è felice e io di più.
15: Radio Number One anche sui social.
16: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
15: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
17: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Domenica d'agosto, che caldo fa? C'era anche una canzone tanti anni fa che faceva più o meno così. 2 agosto con Lilly qui a Radio Number One. Buona domenica per chi si è svegliato soltanto in questo momento ed è arrivato solo in questo momento la musica, la nostra musica. Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Vogliamo parlare di single? Perché uno dei periodi forse più brutti per chi è solo e magari non ha amici per andare in vacanza è proprio quello di conoscere qualcuno. Per chi rimane in città si potrebbe fare come fanno in Finlandia, dove è partita questa iniziativa, fare la spesa con un cestino rosa per riconoscersi tra single. Non so che cosa ne pensiate voi, io aspetto i vostri messaggi al 393 444 0444. Noi ascoltiamo la musica di The Weeknd, che ha avuto un grandissimo successo proprio a Milano recentemente.

0: something I want to talk about.
1: Due pezzi da 90 qui a Radio Number One, Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love con Lily. Stavamo parlando prima del fatto che in Finlandia per fare la spesa basta che vai a fare la spesa con un cestino rosa e ci si riconosce tra single. Questa potrebbe essere una bella idea per chi rimane in città. E sono arrivati i vostri commenti, ad esempio: già echeggia nell'aria, ma no amore, erano finiti i cestini grigi. Quindi salutiamo anche Sara. C'è Mary che dice: io sono single ma userei quello grigio per tenere tutti alla larga. Quindi abbiamo già capito insomma qual è il mood di questa ascoltatrice. E poi non so, ad esempio, tra i tanti commenti che sono arrivati: ma quale cestino rosa? Ieri ho visto un tipo che ci provava con una ragazza al banco dei formaggi ed è finita malissimo. Ma perché proprio al banco dei formaggi? Non lo so. Io ho trovato l'amore della mia vita proprio vicino alle casse, grazie per questa trovata geniale. Vedete che insomma per qualcuno funziona. C'è Selena Gomez. Ui.

Selena Gomez con la sua Love On qui a Radio Number One. Visto che abbiamo parlato di supermercati e di modi per incontrarsi, non è nuova tra l'altro questa cosa, rimaniamo nei supermercati perché ci sono delle curiosità, soprattutto sulla frutta e sulla verdura. State lì.

0: trend number one.
1: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.

La aspetta sicuramente un futuro radioso. Olivia Rodrigo con Drop Dead qui a Radio Number One. Buona domenica, se siete arrivati in questo momento. Vogliamo parlare ancora di supermercati, ma lo facciamo con questo nuovo studio britannico che dice che se tu metti all'interno, all'inizio proprio, all'ingresso del supermercato, i banchi della frutta e della verdura, e ce ne rendiamo conto perché quasi in tutti i supermercati la frutta e la verdura sono posizionati proprio all'ingresso, aumenta la quantità acquistata dalle persone e di conseguenza aiuta a migliorare anche l'alimentazione della popolazione. I risultati hanno mostrato che mettere appunto questi reparti proprio all'ingresso aumentano di circa 2525 porzioni aggiuntive di frutta e verdura per negozio a settimana. Quindi è un vero e proprio business. D'altronde non è una novità il fatto che certi prodotti vengano posizionati ad altezze più o meno diverse, ma questo per catturare l'attenzione appunto della clientela. È una questione di marketing, è vero, il business anzitutto, però se ci fa consumare più frutta e verdura, che sicuramente fa bene alla nostra alimentazione, ci sta, ci piace. C'è Lizzo da ascoltare.

Una delle canzoni più intriganti dell'estate, Gaia, qui a Radio Number One con la sua Bossa Nostra. E vogliamo parlare di libri, anche perché è sempre consigliabile portare qualche libro in vacanza. Anzi, se volete qualche consiglio, sul sito di Radio Number One, nei riascolta, in tutto libri, trovate un sacco di recensioni e quindi potete scegliere. Però lo sapete che il libro è uno degli oggetti più dimenticati durante le vacanze. Pensate che qualcuno si è anche chiesto: ma che fine fanno tutti questi libri che poi vengono ritrovati? A Londra, ad esempio, i libri ritrovati in metropolitana vengono inviati dopo 3 mesi a diversi enti come la Croce Rossa Britannica, l'Esercito della Salvezza, eccetera. E ci sono anche degli hotel di lusso che hanno programmi per offrire ai loro ospiti libri stampati gratuitamente che possono portare via quando se ne vanno. Se invece lasciano qualche volume, appunto, lo dimenticano, questi rimangono per un po' nel centro oggetti smarriti della struttura e poi alla fine vengono donati in beneficenza. E poi il dolore di quando stai leggendo un libro che ti piace veramente tanto e non lo trovi più, oppure lo dimentichi. Quella sì che è veramente una tragedia.

0: Lasciamoci trascinare dall'onda. Loro sono The Wave qui a Radio Number One. State lì, noi torniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

La grande musica di Radio Number One era il 1979, molti di noi già c'erano, se c'erano. Ivano Fossati, la mia banda suona in rock, e saluto Elena, che tra l'altro tra i tanti messaggi carini, divertenti che sono arrivati questa mattina al 393, ve lo ricordo, no, 444-0444. Elena scrive: ciao Lili, sono in Liguria da qualche giorno in vacanza. I miei genitori continuano a telefonare, ho 22 anni tra l'altro, però io rispondo soltanto con dei messaggi, e io preferisco mandare dei messaggi piuttosto che telefonare, e loro dicono che io sono asociale. Tu che cosa ne pensi? No, non sei asociale, cioè ci sono, però sono i tuoi genitori, magari al telefono, non dico tutte le volte, però almeno una volta sì, una volta no, rispondi. Oh, tra l'altro tutti i genitori si lamentano di questo, che i figli non rispondono mai al telefono, quindi se volete continuare a confermare questa cosa, fatelo naturalmente. E noi continuiamo ad ascoltare musica, però Elena rispondi, rispondi ai genitori, che poi quelli vanno in sbatti e si preoccupano. Ascoltiamoci anche Alex Warren.

State ascoltando Radio Number One, la musica, quella non manca mai, tanta musica, tanti collegamenti anche, perché alle 10 arriverà la nostra Virgi, naturalmente, Virginia, ma a mezzogiorno torneremo tutti in Sardegna con la grande Manuela Doriani, che ci farà sentire il profumo del mare, che meraviglia.

0: Continuate a rimanere con noi, buona domenica naturalmente da Lili, restate lì perché abbiamo ancora un sacco di cose di cui lamentarci, perché noi italiani ci lamentiamo spesso, state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: State ascoltando Radio Number One, sono le 8:57.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Perù, aereo turistico precipita a sud del paese, morti 11 passeggeri, tra cui 7 italiani e 2 piloti. Decollato dall'aeroporto di Pisco, il velivolo era diretto a Nazca, ma avrebbe perso quota all'improvviso abbattendosi su un terreno agricolo. Restano da chiarire le cause, ma si fa strada quella del maltempo per i forti venti che hanno interessato la regione. Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Attacco sospeso a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente americano, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare visti dalla seconda guerra mondiale. Altra notte di fuoco tra Ucraina e Russia, dove 2 persone sono rimaste uccise a seguito di un attacco con droni. Al centro di Mosca, un ordigno artigianale nei pressi del ristorante Balzi Rossi ha provocato 3 morti e 15 feriti. Il fuoco incrociato ha coinvolto pesantemente anche Kiev, 9 i morti. Calcio, festa grande per il centenario del Napoli, sul palco di Piazza Plebiscito, oltre al patron De Laurentiis, ha parlato anche il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.
9: È iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo 1, 2, 3, non si sa, che riusciremo, se riusciremo a vincere.
8: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
12: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
13: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Malika Ayan in questa domenica mattina con una possibilità, e devo dire che questa settimana abbiamo parlato io e Agnese di una notizia che ci ha divertite molto, ma anche in qualche modo ci ha fatto riflettere sull'importanza di scrivere. Noi non scriviamo più, una lettera, non scriviamo più una cartolina. Pensate che c'è questo albergo in Spagna che ti dà la possibilità di prenotare la tua vacanza, una vacanza lenta ovviamente, e solo se scrivi una lettera a mano. Tu devi scrivere e dire: sentite, io in questo albergo voglio prenotare da al, lo devi scrivere. Loro ricevono la lettera e poi ti rispondono. Certo, bisogna vedere anche i tempi, se questa lettera va persa tu le vacanze non le fai più. Però è un'idea che ci piace molto. Certo, in tempi dove tutto corre, tutto è straveloce, sembra una cosa un po' fuori di testa, però si può fare, secondo me. Ascoltiamoci Maroon 5. Sì, sì, sì.

Tame Impala con la sua Dracula qui a Radio Number One, e stavamo parlando di questo scrivere ancora a mano, scrivere una lettera. E c'è questo albergo appunto in Spagna dove, se vuoi prenotare, devi per forza mandare una lettera e scrivere la tua prenotazione quando ci vuoi andare. Marco di Milano mi scrive: beh, per me Lili la penna è insostituibile, niente batte il fruscio sulla carta quando prendo appunti e rifletto. Ma che bello questo messaggio. Oppure Sara mi scrive: io ho ricominciato a tenere un diario vero e proprio, e la sera rileggere quello che ho scritto in corsivo mi rilassa incredibilmente. C'è poi Roberto, dice: ieri ho trovato una lettera nella cassetta della posta scritta a mano da un vecchio amico, mi ha fatto venire i brividi per quanto è personale e autentico. È vero, non siamo più abituati a queste cose, però sono belle. C'è Emma con Apnea.

0: Probabilmente Emma è andata in apnea perché è rimasta chiusa per un'ora in un ascensore ed è andata un po' nel panico. In effetti, se dovesse succedere anche a noi, sarebbe proprio così. Questa è Radio Number One, restate lì, torniamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Radio Number One Meteo.
5: Un saluto agli amici di Number One, aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, una domenica all'insegna del tempo soleggiato al centro nord Italia, solo a ridosso dell'arco alpino, Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, un po' di variabilità e scoppia anche qualche temporale in giornata, classici temporali di calore. In aperta pianura padana invece sulle centrali tirreniche, sole, gran caldo. In Emilia Romagna e in Toscana punte fino a 38 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, qui a Radio Number One. E vogliamo parlare anche a proposito di vacanze, visto che siamo al 2 agosto e molti di voi in vacanza lo sono, stanno pensando di partire o partiranno a breve. Beh, parliamo anche di ombrelloni segnaposto, sedie e tavolini in spiaggia, scacco ai furbetti di Torre del Greco. Ecco cosa rischiano praticamente adesso. Una volta lasciavi l'asciugamano sulla sdraio ed era una cosa veramente fastidiosa, cioè c'erano persone, quelli che non dormono la notte, che scendevano prestissimo in spiaggia, lasciavano l'asciugamano e prenotavano appunto la sdraio dell'albergo, eccetera eccetera. Non si può più fare, in moltissimi posti non te lo lasciano più fare, però addirittura a Torre del Greco non puoi lasciare né l'ombrellone né le sedie né i tavolini, perché c'è gente che arriva a fare anche questo, cioè lasciano anche quelli, tavolini, sedie, arrivano la sera prima, così il giorno dopo hanno già tutto lì. Ma non si fa, ma non si fa, accidenti. Ci sono gli U2, li ascoltiamo, questa è City of Blinding Lights.

Martin Garrix ha lavorato proprio recentemente con U2, sono stati al Tomorrowland, si sono divertiti un sacco tra l'altro. Noi qui lo troviamo con Ed Sheeran, Repeated. Questa è Radio Number One, la musica, la bella musica che continua, c'è Tate McRae.

0: questo cambio di look di Francesco Gabbani che a molti piace, qualcuno lo trova discutibile, insomma, con questi occhialoni, un po' di pancetta in più, però a noi Gabbani piace. Ma quanto ci piace! E poi a me Gabbani piace cantarlo in macchina. Quando sono in macchina io alzo il volume della radio e canto questa summer funk a squarciagola. State ascoltando Radio Number One, arriva tra poco un'altra grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Pink è decisamente una delle mie artiste preferite. Ha una voce strepitosa, Just Like Peel del 2001, grande canzone qui a Radio Number One in questa domenica. Tra poco arriva Virginia, naturalmente mi darà il cambio, e poi a mezzogiorno la diretta dalla Sardegna con Manuela Doriani. Intanto parlavamo prima di quelli che lasciano l'asciugamano per prenotare appunto la sdraio in albergo oppure sulle spiagge. Un'invasione di asciugamani e neanche un'anima in vista per ore, scrive Carlo. Hai ragione Lili, è proprio così. Ma è una gara a chi ci si sveglia prima all'alba per piazzare la spugna, è davvero vergognoso. E poi c'è Alex che scrive: la lotta per la sdraio libera è diventato uno sport olimpico. Anche questo è vero, è vero. È proprio così, però non si fa, non si può più fare. Ascoltiamoci Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

scaricate l'app di Radio Number One, portateci con voi ovunque voi siate, e poi vi ricordiamo che noi siamo anche in Sardegna, infatti fino all'8 agosto Radio Number One è in diretta dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa Olbia, dove c'è Manuela Doriani, Michela Persico, c'è il nostro direttore, ci sono i nostri tecnici, tutti lì per farvi divertire, e poi ci saranno naturalmente un bel po' di novità anche al nostro rientro. Io sono Lilli, la settimana prossima, quindi domani sarò qui nel pomeriggio dalle 16 alle 19, inizia agosto, e quindi anche per noi c'è un miscuglio, c'è un po' qui, un po' là, ci si mischia un po' tutti quanti e si cambiano anche un po' gli orari. Però vi aspetto, naturalmente la musica non è finita, anzi. New truck, big

saluto, vi auguro una splendida domenica, è stato bello stare con voi, ci risentiamo domani a partire dalle 16 con Summer One. Da Lilly, ciao a tutti. The Week.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School,
1: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Radio Number One Notizie.
3: Incidente aereo in Perù, la Farnesina ha confermato la morte dei 7 italiani, tra le vittime anche 2 membri dell'equipaggio peruviani, 2 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. USA-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco in programma in queste ore, il patto è che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive il presidente americano su Truth. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Bologna, oggi il 46esimo anniversario della strage del 1980, l'orologio fermo alle 10.25 racconta ancora oggi la disumanità del disegno eversivo di matrice fascista, scrive il ministro dell'interno Piantedosi sui social. Nazionale, Buffon rompe il silenzio, avrei scelto Conte, poi Baldini, ma Mancini resta tecnicamente una decisione giusta. Su Pirlo, dice ancora alla Gazzetta dello Sport, è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: For you, gli speciali di Radio Number One.
5: Con Radio Number One andiamo a Capodiponte in Valle Camonica, provincia di Brescia, tra incisioni rupestri, patrimonio UNESCO e panorami mozzafiato. Domenica 30 agosto si svolgerà l'8ª edizione della Rana Aragosta, una camminata benefica davvero unica nel suo genere. Già sforate le 1000 iscrizioni, verranno accettati al massimo 2200 appassionati. Siamo con Federico Polognoli, presidente gruppo Aragosta ODV. Di cosa stiamo parlando, Federico?
6: Stiamo parlando di una camminata benefica nella Valle dei Segni della Valle Camonica. È una camminata basata sulla volontà di donare liberamente, quindi non ci sarà una quota di iscrizioni. Durante la camminata avete la possibilità di vedere borghi medievali, chiese, particolarità di alcuni ambienti di montagna e soprattutto tanta voglia di divertirsi e di aggregazione con un grande obiettivo.
5: Hai detto davvero bene, una situazione assolutamente unica, iscrizione gratuita per tutti, la t-shirt, si potrà anche mangiare e bere gratuitamente solo alla fine della giornata. Tutti gli iscritti potranno decidere se e quanto donare. In 8 anni avete raccolto più di 160.000 euro. L'obiettivo benefico di quest'anno qual è, Federico?
6: Le nostre donazioni quest'anno andranno alla realizzazione di un progetto di area sport e relax, perché pensiamo che all'interno di un complesso ospedaliero, che è l'ospedale di Esine, sia importante anche avere una piastra polivalente dove lo sport, il fatto di stare assieme, il movimento, possa portare sicuramente migliorie ai ragazzi della psichiatria infantile e non solo, ma soprattutto sarà un luogo in cui anche altre realtà potranno trovare spazio, divertirsi, fare aggregazione e soprattutto luogo anche di relax per le famiglie e per chi lavora presso l'ospedale.
5: Raccontiamo in breve, in 30 secondi, come si svolge la giornata. Nel corso degli ultimi anni le iscrizioni sono arrivate sempre da più lontano, dunque non solo dalle province limitrofe ma un po' da tutto il nord Italia. L'appuntamento è alle 9 del mattino con la partenza, e poi che cosa succederà a Capodiponte?
6: Alle 8 diciamo c'è già qualche duro che è per il ritiro del gadget e per fare la colazione. Alle 9 diciamo è l'apertura ufficiale dell'evento con l'animazione di Radio Number One e di tutte le altre realtà associative che partecipano all'evento. Ci sarà anche il gruppo Canoro, come eravamo. E dopo alle 10 si parte su 2 percorsi, uno da 6,5 km e uno da 12,5 km. Ricordo, donazione volontaria, quindi ognuno è libero di donare quello che vuole, e poi tanta gioia e divertimento in un parco fantastico, perché è un parco di 32.000 metri quadrati con tanta attrazione anche per i bambini, e le varie associazioni allieteranno la giornata.
5: Benissimo, appuntamento allora con la Rana Aragosta, domenica 30 agosto a Capodiponte in provincia di Brescia. Iscrizioni aperte su gruppoaragosta.com. Tra le sorprese di giornata vi preannuncio l'incredibile performance della Drumline Brianza Parade Band. Ci saremo anche noi di Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Ciao Federico.
6: Ciao Claudio, ti aspetto. Ciao ciao ciao.
7: It's the weekend. weekend number one.

di macchina da subire, però poi una volta che arrivi in vacanza è tutta un'altra storia. Anche la musica protagonista, come sempre il primo disco, quello di Annalisa, che ascoltiamo insieme, Canzone Estiva. The Weeknd.

cena, cena tardi, quindi consideriamo magari si mangia verso le 8.30, le 21 anche, tanto estate, quindi c'è luce, e poi subito dopo ci si mette in viaggio. C'è chi assolutamente dice no, è buio, è tardi, non voglio, quindi sarebbe carino capire secondo voi quale sarebbe la soluzione esatta. Intanto c'è il disco dei Coldplay con i BTS, My Universe.

0: Sila, ascoltiamo una nota vocale.
1: Ciao, sono Andrea da Torino, sono in viaggio con Simonetta, mia moglie. La partenza migliore è quella che facciamo noi, ma non possiamo dirtela perché è un segreto, poi la fanno tutti. Ciao!
0: No.

0: Sand, voce di Ariana Grande, riascoltato su Radio Number One, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One.

0: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
0: Radio Number One.
3: Viabilità.
4: Tornati con la viabilità qua su Radio Number One. Allora, incidenti con destruzioni.

cercando di capire secondo voi qual è il momento migliore per partire, quindi la cosiddetta partenza intelligente, che sia per andare in vacanza ma anche che sia per ritornare chiaramente a casa una volta finite le ferie. C'è chi giustamente non ce lo vuole dire, non ci vuole svelare questo segreto. In tanti sicuramente preferiscono viaggiare di notte perché comunque è un momento in cui tecnicamente le autostrade soprattutto sono più tranquille. Dall'altro canto c'è anche chi dice assolutamente no, non ci vedo, è un pericolo di notte, sei più stanco. Allora sicuramente sì, però bisogna anche fare un po' la lista dei pro e dei contro, perché per esempio secondo me è molto straziante stare sotto al sole nel traffico con quei 50 gradi che poi sono sempre dalla parte

gente, c'è sicuramente chi dice molto presto la mattina, quindi verso le 5, 5 e mezza, quando ancora tutte le persone stanno dormendo, comunque si gustano la propria colazione con calma, tu sei già lì bello pronto e ti mangi una cosa al volo in macchina. Mangi una cosa al volo in macchina se puoi effettivamente aprire i biscotti e sbriciolare su tutti quei sedili che sono appena stati puliti magari, no sai, abbiamo la macchina prima di partire. Bellissima idea!

0: Talk to you, riascoltate insieme su Radio Number One, pronti tra pochissimo per ritornare nel 1999 con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: For me, Charlie Puth, è l'ultima canzone che ascoltiamo prima di arrivare appunto alla fine di questa prima ora insieme. Ce ne sarà un'altra tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Su Ready Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: Incidente aereo in Perù, la Farnesina ha confermato la morte dei 7 italiani, tra le vittime anche 2 membri dell'equipaggio peruviani, 2 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. USA Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco in programma in queste ore. Il patto è che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive il presidente americano su Truth. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Bologna, oggi il 46esimo anniversario della strage del 1980. L'orologio fermo alle 10.25 racconta ancora oggi la disumanità del disegno eversivo di matrice fascista, scrive il ministro dell'interno Piantedosi sui social. Nazionale, Buffon rompe il silenzio, avrei scelto Conte, poi Baldini, ma Mancini resta tecnicamente una decisione giusta. Su Pirlo, dice ancora la Gazzetta dello Sport, è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Weekend Number One.

Pairo, 11:11 minuti, domenica 2 di agosto, ciao di nuovo a tutti quanti. Allora, adesso parliamo di un argomento che sicuramente farà discutere molti di voi, ovvero l'ex. Può essere l'ex fidanzato, l'ex marito, insomma moglie, fidanzata, eccetera, quello che preferite. Fatto sta che c'è una tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo, ovvero l'anello di divorzio. Sì, avete capito proprio bene, non c'è niente di romantico quanto un anello di divorzio. Diciamo che a lanciare questa tendenza è stata

non più chiaramente sull'anulare ma sul medio, quello che una volta è stato sicuramente un amore importante. Allora, molti pensano che sia comunque una trovata di marketing, molti pensano che non abbia assolutamente senso perché magari il nuovo partner chiaramente rimane un pochino indisposto, no? Cioè della serie, hai ancora l'anello di quello che è il tuo ex al dito. Quindi è interessante sapere voi innanzitutto lo fareste, comunque lo accettereste nel caso in cui arrivasse questo fortunato non fortunato regalo? Elodie.

0: Olivia Dean, riascoltata insieme su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
1: Summer One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

partner, chi invece effettivamente rispetta l'amore e il sentimento. Sicuramente magari in una prima fase c'è la rabbia, però poi da cosa nasce cosa, giusto?

0: Serena Brancale con i The Colors. Ritorniamo tra poco con una canzone che ci porterà nel 1983.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Ok, valigia è fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: La canzone che abbiamo appena sentito insieme su Radio Number One, tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Ovunque.

0: quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Radio Number One Notizie.
8: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
9: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
8: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: colazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Ci siamo come sempre all'appuntamento all'IGV Club Santa Clara Sardegna. Io vedo già due belle ragazze in costume, o sbaglio, vedo male?
2: No, vedi benissimo, anche perché qui siamo al mare, siamo in Sardegna, IGV Santa Clara, fa caldissimo. C'è un bel vento che ci scompiglia i capelli e non ci fa percepire quanto ci stiamo arrostendo. E quindi siamo in costume da bagno. Chiara Papanicolaou e Emanuela Doriani. Ciao a tutti!
3: Ciao, ciao a tutti quelli che ci ascoltano da casa, anche agli ospiti, nuovi ospiti che sono arrivati appunto qui in IGV Club. Abbiamo un sacco di gente nuova!
2: E non vediamo l'ora di intervistarla, di scoprire che cosa oggi, perché ogni giorno, ormai sapete, abbiamo in serbo un piccolo sondaggio.
3: Assolutamente sì, ve lo spieghiamo tra poco. Nel frattempo diamo il via alla puntata di oggi di Summer One con il nuovo di Giselle, si chiama, non lo so in francese, io non lo so, io mi rifiuto,
2: lo dico io,
3: prova te,
2: due lei,
3: lei chi?
2: Dimanche midi pile,
4: poi i giorni più belli dell'anno, IGV Club.
5: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Dimanche midi pil, domenica a mezzogiorno, più puntuali, neanche a farlo apposta.
1: Esatto, sembrava fatto apposta, invece non lo era, era casuale. Io avrei detto tipo domani mi depilo.
0: Anch'io.
1: Però vabbè.
0: Era la cosa così più immediata. E invece no, vabbè, abbiamo capito che col francese no.
1: No.
0: Meglio spagnolo per te, o greco
1: inglese,
0: per me.
1: Greco, esatto,
0: inglese,
1: esatto.
0: So, comunque siamo multiculturali. Di nuovo buona giornata a tutti da parte di Chiara Papanicolaou, Manuela Doriani, qui da IGV Club Santa Clara, Sardegna, Costa Smeralda. Virginia, tanto sport protagonista durante l'estate, prendono vita grandi eventi sportivi, quelli che magari vivono meno sotto la luce dei riflettori durante l'anno, perché a farla da padrone c'è sempre il calcio, invece durante l'estate campionati mondiali, europei, di nuoto, di pallavolo, di basket. In questo momento si stanno disputando gli europei di nuoto a Parigi e ci siamo già portati a casa qualche medaglia. Team Italia, oro nei tuffi, capitanati da Chiara Pellacani, poi c'è stato l'argento nel nuoto artistico singolo per Filippo Pelato, quindi grandi soddisfazioni e sono ancora lunghe. E allora qua pretesto migliore per capire, ma sono solo gli atleti così preparati o tutti quanti noi pratichiamo sport anche in vacanza durante le ferie?
1: Beh sì. Cioè, secondo me chi pratica sport durante l'inverno non riesce a mollare il colpo d'estate.
0: Allora, vi faccio un esempio. Mentre io questa mattina alle 9 tornavo in camera affaticata da una grassa colazione, incontro la Doriani madida di sudore che sì, camminava a passo sostenuto. Quindi io faccio parte di quella fetta
1: che si rilassa.
0: Di cittadini che pratica l'atrofia muscolare.
1: Che esattamente. Io invece faccio parte del team che va a fare trekking, perché a me lo sport è uno degli sport che mi piace di più, è fare trekking. Quindi
0: Virginia, se sei d'accordo, non so tu da che parte ti schieri, ma io inizierei a chiedere, insomma, se questi numeri sono veri, quanto gli ascoltatori, i nostri ascoltatori, quanto anche gli ospiti qui di IGV Santa Clara, che adesso intercetteremo, pratichino sport durante le vacanze.
2: Ecco, adesso cerchiamo di capire questa cosa. Io mi sento di dire che sono sicuramente dal lato delle persone che non fanno nulla in vacanza. Pisolini
0: 2-1 per l'atrofia muscolare. Ottimo.

0: voce di Shakira con Hips Don't Lie su Radio Number One in diretta da IGV Santa Clara in Costa Smeralda. Stiamo parlando di sport perché anche questo posto magnifico in cui ci troviamo ormai da più di 2 settimane propone tutta una serie di attività sportive da svolgere, da praticare proprio per chi anche durante le vacanze non vuole mollare il colpo di un centimetro e continuare ad allenarsi. E allora io so che la Manu ha già intercettato un super sportivo da intervistare. Manu, giusto?
1: Esatto, io l'ho già intercettato questa mattina a colazione perché era sperduto in mezzo alla sala colazioni che si stava guardando intorno e cercava di evitare i carboidrati, cercava la colazione del campione. Allora, c'è del culturismo tra di noi, Stefano da Varese?
2: Sì, culturismo, siamo dei culturisti, è da 21 anni che proprio faccio questo sport.
1: Sì. Si vede, un attimino, giusto un attimino.
2: E diciamo che ormai è il mio stile di vita.
1: Ecco, per cui anche durante l'estate tu non molli il colpo, mai.
2: Mai, mai, mai, neanche un giorno, neanche
1: non
2: a Natale.
1: Non si molla mai. Mai. Una domanda, perché allora lui è qui con sua moglie che si chiama Samantha. Samantha ha un fisico pazzesco anche lei. Tu la obblighi a fare palestra o lei lo fa di sua sponta?
2: No, no, lo fa di sua spontanea volontà, mai obbligata. Anzi, ti dico la verità. Quando io gareggio che non posso mangiare, gli porto a casa brioche, torte, pasticcini.
1: Quindi, nel senso, tu una ciccia bomba come me te la sposeresti comunque?
2: Anche due volte. Se non fossi già sposato.
1: Perfetto, no, beh, è chiaro, ecco, non era una domanda così, chiedo per un'amica. Va bene, grazie Stefano.
0: Manu, come si suol dire, Dio li fa poi la coppia. Volevo capire che tipo di colazione ha consumato, sicuramente yogurt e granola, qualcosa del genere, molto sano, magari glielo chiediamo.
2: Allora, poi stamattina, sì, guarda, ho rotto le scatole allo chef. Sì. Per farmi fare dell'uovo.
1: Non avevo dubbi.
0: Chiaro.
2: Perché non trovavo niente, ha ragione la Manu, che non trovavo niente, ero sperduto a cercare la colazione, certo. E finalmente lo chef mi ha fatto le uova.
1: Con lo sguardo torvo, quindi gliel'ha fatto o sì, perché non poteva dire.
2: E quindi mi ha accontentato.
1: Esatto, grazie.
0: E comunque c'erano anche dei fagioli, ho visto, che però possono avere degli effetti collaterali. Torniamo alla musica su Radio Number One, c'è Bresh. Questa è Dai, che fai?
3: No sensi di colpa comunque, niente sensi di colpa se volete mangiare per tutto il resto della vacanza, tranquilli, tranquilli, non ci pensate.

0: anche Bresh con Dai Che Fai su Radio Number One. Virginia nei nostri studi di Bergamo, Chiara Papanicolaou, Manuela Doriani e IGV Santa Clara in Costa Smeralda. Stiamo parlando di sport, se lo pratichiamo anche quando siamo in vacanza. So, Virgi, che sono arrivati dei messaggi dai nostri ascoltatori. Cosa ci raccontano?
1: Sì, 393-444-0444. Ci sono come sempre anche le vostre testimonianze. Allora, Jackie scrive: camminare 20.000 passi in vacanza conta come allenamento? Sì, secondo me sì, dai. Ma
0: secondo me sì,
1: considerata un'ottima scelta.
0: Meglio che niente.
1: Al lettino, esatto. Ancora chi scrive: io non ce la faccio a stare fermo durante le vacanze, quindi workout alle 7 del mattino ed obbligo, dopo fa troppo caldo.
0: Posso dire follia, tipo la Doriani. No, se in vacanza ti svegli alle 7 per andare a fare workout. Follia.
1: No, ma poi puntare la sveglia alle 7. Cioè, neanche quasi per andare al lavoro alle 7 della mattina. Aiuto.
0: Continuate a scriverci, continuate a raccontarci. Noi qui continuiamo invece a intercettare sportivi in spiaggia. Subito c'è Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Benissimo, ritorniamo dritti dritti all'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Ricordatevi come sempre al 393-444-044 il vostro messaggio dell'invidia, quindi mandatecelo, ma non siate troppo cattivi, un pochino buoni, dai.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Number one.

0: Dracula ci fa venire in mente delle temperature molto fredde, molto rigide, invece no, perché l'estate nel suo pieno, soprattutto per noi che ci troviamo in Sardegna, in Costa Smeralda, e GV Santa Clara con Radio Number One, Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, la nostra Virginia, negli studi di Bergamo per parlare di sport. Lui dice no, ma ti prego, sono in vacanza, fammi riposare. Invece no, a quanto pare la maggior parte degli italiani che pratica sport abitualmente continua a farlo anche durante le vacanze, ed è quello che stiamo scoprendo qui. Manu, chi hai trovato?
1: Allora, io sono con Danilo di Siracusa, con dei trascorsi importanti nel mondo del basket, giusto Dani? Ciao.
2: Sì, ho giocato fino in Serie C quando ero più piccolino, e fino a 4-5 anni fa lo facevo in Serie D promozione.
1: Esatto. E poi però hai iniziato una carriera come personal trainer, hai lasciato il basket per...
2: No, non faccio il personal trainer, ho un personal trainer.
1: Ah, ma allora ho capito male.
2: Che mi allena e quindi faccio attività sportiva in questo modo, perché il tempo lavorando è...
1: Durante le vacanze non molli mai.
2: Sveglia alle 8, 40 minuti di tappetino, braccia, spalle, gambe e via. E poi ci tuffiamo in piscina, a mare.
1: Non riesci a stare fermo comunque? No, assolutamente. Comunque Chiara, stavamo parlando con Danilo prima, che per chi è abituato a fare sport è una droga. Cioè, nel senso, non è che non riesci a stare fermo, anche quando magari stai male, no? Ti viene un raffreddore, la tonsillite, mi diceva Danilo. No, stai male proprio perché non riesci a farlo, perché il tuo fisico non ce la fa.
0: No, ma sì, ti capisco. Sì, sì. Io anche faccio, cioè vado in palestra senza esagerare un paio di volte a settimana, però riesco a disintossicarmi per quelle 2-3 settimane in cui sono in vacanza.
2: No, io no, non ce la faccio.
1: Nemmeno io.
2: Ci provo. Gli dico a mia moglie: non portare niente, scarpe, magliette. No, però lei le mette e quindi poi ci alleniamo.
0: Vedi.
2: Però fa bene alla salute e alla mente.
0: Virginia, non ti viene voglia di andare in palestra a tirare su del ferro adesso?
3: No.
0: A sentire tutti questi Marcantoni che parlano?
3: No, allora, devo dire che l'80% questa percentuale mi ha un po' lasciato senza parole, quindi forse sai che mi viene voglia di essere tra quell'80%.
0: Va bene. Grazie al nostro amico qui in spiaggia IGV Santa Clara con Radio Number One. Adesso la nostra musica, Lady Gaga con Born This Way.
3: Dai.

0: Olivier, uno sciapone. Io lo dico agli ascoltatori di Radio Number One che mi sentono oggi per la prima volta: quando passa Lady Gaga ho delle reazioni scomposte, perché l'amo da morire. Radio Number One, IGV Santa Clara, con Chiara Papanicolaou, Manuela Doriani. Stiamo parlando di chi pratica e chi non pratica sport in vacanza. Manuela, per favore, mi trovi una persona che faccia sentire me e Virginia meno in colpa, che trascorriamo le ferie a quattro di spade?
1: Chiara, sono spiacente, ma al momento non ho trovato nessuno che non pratichi sport. Sono qui con Silvia, che è di Milano. Milano è gran Milano, che pratica sport anche lei d'inverno, giusto?
2: Certo. Lo facciamo, ho ricominciato.
1: Cosa fai?
2: Tennis.
1: Padel no?
2: Padel faccio fatica a trovare i compagni.
1: Perché bisogna essere in quattro.
2: In quattro, in tennis basta il maestro.
1: Ma due. Senti, ma c'hanno un po' la puzza sotto il naso i tennisti con quelli che giocano a padel, è vero?
2: Sì, sì, sì, i tennisti non si mischiano con i padelisti.
1: Certo, no. Feccia. Senti, è durante... No, non lo so, io non gioco né uno né l'altro, quindi stavo dicendo così. Quando sei in vacanza, continui a giocare a tennis o a padel oppure molli il colpo e team mi riposo?
2: Poco, ma continuiamo. Qualche oretta, anche perché un'ora di tennis sotto il sole è dura.
1: Si rischia il tincone. Quindi dai, ve l'ho trovato, ragazze. Lei dai, un po' sì. Si avvicina alla vostra filosofia.
0: Quella giusta via di mezzo, Virginia, ti senti un po' più sollevata? Cioè, non siamo sole nel mondo.
3: Ma no, anzi, vi dirò di più: io puntualmente porto le scarpe per andare a correre. Mai tirato fuori dalla valigia. Però mi ustino ogni vacanza ad occupare tanto spazio, perché poi sono anche alte, no?
0: Certo.
3: E poi ritornano a casa così come sono state messe all'inizio.
0: Va bene, l'importante è che prendano anche loro un po' di aria di mare, che fa bene, aiuta a sintetizzare la vitamina D. Su Radio Number One si continua con la nostra musica. Tu mi piaci, lui è Saif.

0: piaci tanto, Safe su Radio Number One. È arrivato il momento topico della diretta qui da IGV Santa Clara, quello che tutti aspettano. Manu,
1: sono emozionata,
0: vai.
1: Sono emozionata, giuro, qui vicino a me Fuego e la sua freddura bollente è tornato.
2: Ciao Doriani, che onore parlare con te.
1: Dai.
2: Allora, voi lo sapete qual è il paese in Asia in cui si mangia di più?
1: No.
2: Vietnam.
0: Io direi che solo la musica ci può salvare, se siete d'accordo, quindi darei la linea a Teddy Swims con Guilty. Grazie.

0: Tra pochissimo anche il messaggio dell'invidia 393 444 0444.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Direi che Bossa Nostra con Gaia è perfetta per introdurre il momento della dedica. Radio Number One, Chiara Manuela qui dai GV Santa Clara in Costa Smeralda. Chi hai trovato, Manuela?
1: Allora, sono qui con una ragazza molto giovane, molto carina, che si chiama Giorgia ed è piemontese, non di Torino come te, ma di Biella. Ciao, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: È un po' timida, però una dedica. Ah, tra l'altro mi è stato detto che Giorgia ha 10 fidanzati, è vero?
0: E a quale di questi 10 farai la dedica?
1: Ma è vero o no? Non è vero, sono male lingue che mette in giro fuego, perché è una brutta persona. Allora, chi fai questa dedica, Giorgia?
2: A mia madre.
1: Alla mamma, ok. Oh. Abbiamo scelto per questa dedica la mamma di Giorgia Noruth, di Alice Merton.
0: Esatto.

0: appena sentito qua su Radio Number One. Allora Manu, che cosa sta succedendo lì in spiaggia all'IGV Club?
1: Allora, sono insieme a Riccardo Di Pavia, che sarà un futuro calciatore.
2: Speriamo, dai.
1: Senti, ma in che ruolo giochi?
2: In centrocampista.
1: E a chi ti ispiri? Chi ti piacerebbe diventare?
2: Qualsiasi giocatore che abbia appunto una mentalità forte, un spirito di sacrificio, quindi io direi Luka Modric.
1: Perfetto. E durante l'estate stoppi gli allenamenti oppure continui a fare qualcosa?
2: Allora, per fine estate, quando è finito tutto il campionato, mi sono dedicato un po' al riposo, però adesso che stanno per iniziare gli allenamenti inizio ad andare un po' a correre, a praticare appunto qualche attività.
1: Perfetto, in bocca al lupo per la tua carriera, grazie.
0: Nulla, ragazzi. Detto. Bisogna assolutamente cominciare ad andare a correre già a partire da questo pomeriggio, giusto?
3: Sì, direi Virginia che stacchiamo tra qualche minuto e boh, andiamo a correre, tu lì, io qui. Abbiamo prima il messaggio dell'Invidia, quindi tra pochissimo, fra un po', restate con noi.

0: cara Virginia. Siamo giunti quasi al termine anche di questa puntata da IGV Santa Clara, ma so che c'è qualcuno che ci invidia.
1: Oh yes, godetevi le vostre birre calde in spiaggia, io qua le tengo nel frigorifero. Giusto, severo ma giusto.
2: Baby, abbiamo i frigobar. O ce le facciamo portare, capisci?
1: Ma comunque poi
2: vabbè, insomma, bisogna rispondere, no? Gli invidiosi in qualche maniera bisogna
0: ce lo puoi anche mandare tu, in realtà, un messaggio dell'invidia dopo 3 settimane, secondo me è un bel lasciamo stare.
1: Mi taccio che è meglio.
0: Taci che è meglio e vai a fare una corsa che io ti raggiungo qui dalla Sardegna, così ci alleniamo. Noi ci ritroviamo domani sempre ai GV Santa Clara a partire dalle 12.
2: Esatto, grazie Sergio Bruna, grazie Luca, grazie Stefano Carboni, grazie Chiara Papa Nicolao, grazie Virginia. Ciao,
1: a domani.
2: Mamma,
1: grazie.
0: Doriani, ciao.
1: Ciao.
3: I giorni più belli dell'anno. AGV Club.
4: Summer One.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: La musica che cerchi è qui.

0: 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta. Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Radio Number One Notizie.
1: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
2: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
1: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one. Stare con

pranzo incluso, e quindi bella la vita, bello il relax. One More Night, ci sono i Maroon 5 su Radio Number One. Senti qua.

0: ho un'idea.
1: La voce quella di Annalisa. Mon Amour. Pensare che sono già passati 2 anni, quindi 2 estati da questo disco. Pazzesco, state lì.
2: Weekend number one.

0: Dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One.

0: Styles, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci riporterà nel 1976.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: piacere o non può piacere, ma ci ricorderà per sempre l'estate. E devo dire che abbiamo accumulato un sacco di ricordi. Allora, noi ci salutiamo, ma in realtà ci risentiamo domani sempre a partire dalle ore 10 insieme a Claudio. Voi invece rimanete qua con Alvise, che è pronto già per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, a domani.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 13.58.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Napoli la polizia penitenziaria ha intercettato un drone che trasportava un chilo di hashish diretto ai detenuti del carcere. Secondo le autorità, i velivoli vengono utilizzati anche per introdurre telefoni cellulari per le comunicazioni con l'esterno. In vista del Consiglio straordinario Unione Europea del 4 agosto, l'Italia ha proposto di applicare il modello Albania per gestire la crisi migratoria a Ceuta. Il piano della Premier Meloni prevede che i costi siano finanziati dall'Unione Europea. A Venezia un marinaio è stato gettato in acqua da un vaporetto mentre tentava di sedare una lite tra due fidanzati. L'uomo, soccorso dopo aver raggiunto il pontile, versa ora in stato di shock. L'attrice Linda Blair, protagonista dell'Esorcista, è sotto indagine dopo un'ispezione nella sua proprietà che avrebbe rilevato 200 cani ospitati dalla sua fondazione per animali. La contea contesta la scadenza della licenza nel 2023, mentre l'attrice parla di pratiche da sistemare. Chiudiamo tornando a Ceuta, dove proseguono i rimpatri in Marocco con oltre 73.000 migranti che hanno già lasciato l'enclave spagnola dopo l'ingresso massiccio dello scorso 30 luglio. Resta incerto il numero totale delle persone coinvolte nella crisi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: It's the weekend!
10: Weekend Number One.
3: Ladies and gentlemen, ben trovati, buon pomeriggio, buona domenica a tutti quanti voi, è il 2 agosto 2026, io sono Alvise Salerno, questo è il weekend number one, torna ad essere il weekend number one. Ieri siamo stati insieme dalle 14 alle 18, quindi stesso orario, ma il nome era diverso perché c'è stato con noi anche Stefano Federici, quindi abbiamo dato continuità a quello che è stato il PN1, quindi anche nel weekend. Oggi si torna, diciamo, alle origini, si torna al weekend number one. Io ringrazio e saluto, mando un abbraccione alla Virgi che ci ha tenuto compagnia compagnia nel corso delle ultime ore. Adesso tocca a noi, dalle 14 alle 18 anche oggi, ma soprattutto dalle 14 alle 18 anche oggi, la nostra musica. Ci saranno tantissime canzoni che ascolteremo, tantissimi argomenti da prendere, da sviscerare e soprattutto tanta estate da vivere insieme, perché poi alla fine oggi è il secondo giorno di agosto e quindi siamo già all'interno di questo clima estivo al 100%. Una persona che con la sua musica ci fa vivere bene l'estate è Irama. Eccolo con Cabana.

pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Iniziamo parlando di cinema. Perché? Perché, allora, personalmente sono andato a vedere Spider-Man, ma quello non c'entra assolutamente niente. È per collegarmi al discorso che faremo tra poco su quelli che sono gli incassi bellissimi del mondo del cinema italiano. Sono delle belle notizie ed è giusto darle. Ma ancora prima, rimanendo in Italia, voglio portarvi a Venezia, perché quest'anno a Venezia è tornato il cinema Bark Inn. Io non so se voi siate stati, oppure magari siete a Venezia, siete veneziani e quindi conoscete questa attività. In pratica si tratta di un progetto che trasforma il bacino dell'Arsenale di Venezia in un cinema all'aperto. La cosa bella è che hanno trasmesso tutti quanti film a tema, quindi c'è stato Titanic, ci sono stati film come La canzone del mare, cioè tutti film a tema acquatici, e di conseguenza lo hanno già fatto per quest'anno, si riproporrà l'anno prossimo, ma è veramente un gran bel modello di nuovo cinema in una città come Venezia, che è

di mondo, piccolo e grande schermo, insomma Selena Gomez li conosce benissimo. A proposito di cinema, vi avevo detto qualche minuto fa che avremmo parlato degli incassi del cinema, ma perché li citiamo? Perché vogliamo fare uno spottone ai film che sono nelle sale? No, semplicemente perché il cinema sappiamo che sta vivendo una fase molto molto negativa della propria storia, di conseguenza leggere dei dati come quelli che abbiamo avuto proprio in queste ultime ore per il mese di luglio fa ben sperare, perché il 2026 è ufficialmente il mese migliore di sempre per il cinema italiano. Stiamo parlando di oltre 7 milioni di presenze, quasi 8 milioni, con un incasso di 61 milioni di euro. Pensate che fino a qualche anno fa le presenze erano state massimo 5 milioni con 40 milioni di incassi, quindi è davvero una gran bella notizia che dovrebbe far ben sperare per il futuro di questa nostra settima arte che fatica sempre tantissimo. Io credo che radio e cinema siano i due linguaggi più belli, uno per la musica e uno per il mondo dell'arte, che esprimono maggiormente che cosa vuol dire essere dei creativi. Essere proprio bravi a veicolare le cose dell'arte. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Enson Boone, Slow It Down, anche lui qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da, cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
1: Summer One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove c'è stato un incidente tra Predosa Bettola e Tortona in direzione Milano, mentre invece sulla A23 Palmanova Tarvisio, incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla A4 Milano-Brescia, code alla barriera di Milano Est in direzione di Milano, mentre invece su un altro tratto autostradale, quello sempre della A23, quindi Palmanova Tarvisio, torniamo lì, ci sono delle code tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio. Andiamo sulla 1 Milano-Bologna, dove il traffico è tra Melegnano, SP40 e la tangenziale ovest per andare verso Milano. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, dove le code sono tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Questa canzone profuma di mare, profuma di Genova, profuma di Liguria, profuma di Italia, mi verrebbe da dire. E a cantarle proprio un ragazzo di Genova, vale a dire Safe. Si chiama Parlare d'amore su Radio Number One alle 14:28. Ci sono anche i cori di Brescia, perché loro sono amici, si conoscono tra di loro, si supportano e quindi si uniscono quando possibile. Tra l'altro tutti quanti genovesi o tutti quanti liguri. E di conseguenza questa scena ha preso di nuovo piede. Ci sono anche dei riferimenti al De André che fu. E quindi, insomma, bella storia questa nuova generazione di ragazzi e di ragazze che arrivano da quella città e da quella regione d'Italia. Allora, cinema, questa è la nostra prima argomentazione, il nostro primo argomento qui su Radio Number One all'interno del nostro Weekend Number One pomeridiano. Mi avete chiesto di darvi un parere su Spider-Man, perché io l'ho visto, ve lo dicevo all'inizio, avevo detto che in realtà non mi interessava parlarne, però mi avete detto no, a sto punto ne devi parlare, scusami, l'hai visto e non ci dici nulla. No, allora ragazzi, il film è sull'uomo ragno, o come lo chiamava il buon Federico Frusciante, l'uomo ragnolo, è un bel film. Cioè, se avete una serata libera, un pomeriggio libero e non sapete cosa fare, secondo me andare al cinema per svagarvi due orette e mezza per guardare Spider-Man, il nuovo film di Spider-Man, secondo me non sarebbe male come idea. È un film che vi intrattiene, un film divertente dove c'è anche una certa maturità, non è un film per bambini come si può intendere. Quindi se avete tempo, se avete modo, andate al cinema in generale, ma fatelo anche per andare a vedere il nuovo film di Spider-Man.

Number One, 14:36, bentrovati ancora una volta dal Albise Salerno nel weekend number one, dove stiamo parlando in questa nostra prima ora di cinema. Io ho parlato della mia visione di Spider-Man e ha scritto un messaggio al 393-444-0444 Luca, dicendo: ho visto The Odyssey, quindi sarebbe l'Odissea di Christopher Nolan, anche quello uno dei film più visti di questa annata cinematografica, mi è piaciuto tantissimo, non potrei andare a vedere Spider-Man perché mi rovinerebbe il bel ricordo che ho. Ma guarda, ti dico, sono due film completamente diversi, non c'entrano niente l'uno con l'altro. Cioè, lì stiamo parlando di un film di un supereroe che mediamente si rivolge a tutti, ma che fondamentalmente può interessare soprattutto ad un pubblico giovane ed estremamente nerd. Dall'altra c'è un'opera epica scritta da Omero 700 miliardi di milioni di mila anni fa e che è stata riproposta al cinema in questa nuova chiave da Christopher Nolan. Cioè, non sono paragonabili le due cose. Io le ho viste entrambi, vi dico, a me è piaciuto più Spider-Man dell'Odissea, ma questo è un altro discorso.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Su Radio Number One anche Fabulous di Mick.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

Lenny Kravitz, California, su Radio Number One, una delle sue più grandi canzoni, ed è una delle nostre grandi canzoni, riascoltata qui su Radio Number One alle 14.42, grande canzone che è stata pubblicata nel luglio del 2004, quindi ufficialmente siamo nel 2026, ha compiuto 22 anni proprio qualche giorno fa, perché eravamo a luglio fino a due giorni fa, quindi sì, sono passati un paio di giorni da questi suoi 22 anni, primi 22 anni, la canzone sembra più fresca che mai, una canzone che è contenuta all'interno di un album storico, mi verrebbe da dire, un album che ha fatto storia, che ha fatto scuola, all'interno del quale ci sono altre canzoni come per esempio Where Are We Running, che è stata un'altra gran bella canzone, tra l'altro Lenny Kravitz, che ci riporta anche al concetto della filmografia, dei film, del cinema, perché lui per esempio è un attore dal 1998, quindi lui ha portato avanti contemporaneamente in questi ultimi 30-40 anni sia la carriera cinematografica sia quella musicale, e lo ha fatto egregiamente in tutti e due i settori. È una cosa incredibile, diciamo che come Lenny Kravitz ne nasce uno ogni tot anni, adesso non vorrei darvi una cifra, però sì, effettivamente è un personaggio unico nella sua storia. Adesso torniamo in Italia e lo facciamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme, dato che abbiamo contestualizzato parlando di cinema. Adesso applichiamo il cinema al turismo, perché in realtà si sta parlando tantissimo delle isole dove è stato girato per l'appunto il film di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, vale a dire The Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan. Stiamo parlando delle isole Egadi, delle isole Eolie che sono state utilizzate per i vari set. Ecco, c'è una polemica in corso perché Favignana la stanno sponsorizzando a manetta. Ne sentiamo parlare in lungo e in largo, mentre invece Lipari e tutte le altre isole a quanto pare sembrerebbero un pochettino dimenticate. A Legadi fanno dei tour a tema per far vedere i luoghi dove sono state girate alcune scene, però in generale i sindaci non sono molto propensi a far venire turisti solo per quel motivo lì. Se posso darvi un parere da siciliano, andate a prescindere in queste isole perché sono bellissime, a prescindere da Christopher Nolan.

0: prima ora insieme anche Lewis Capaldi con la sua Survive. Questo è il Weekend Number One, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono quasi le 15.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a Modena, dove un uomo di 30 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite domestica. I carabinieri hanno fermato un sospettato, ma i motivi dell'aggressione restano ancora da chiarire. 13 persone sono morte in un incidente aereo in Perù, tra cui 7 italiani di Monza e Seregno. A bordo c'erano anche 4 turisti stranieri e i 2 piloti. Non c'è nessun superstite. Le autorità della contea di Los Angeles hanno ispezionato la proprietà dell'attrice Linda Blair, trovando 200 cani. La licenza della sua fondazione per animali sarebbe scaduta nel 2023. Al carcere di Napoli, la polizia penitenziaria ha intercettato un drone con un chilo di hashish diretto ai detenuti. I velivoli vengono usati anche per introdurre telefoni. Le indagini sono in corso. Il governo italiano proporrà al vertice dell'Unione Europea del 4 agosto il modello Albania per gestire la crisi migratoria a Ceuta. Il piano prevede finanziamenti europei per strutture di accoglienza. Oltre 73.000 nel frattempo sono i migranti che hanno lasciato proprio Ceuta per rientrare in Marocco dopo la crisi del 30 luglio. Resta incerto il numero totale delle persone coinvolte nell'emergenza migratoria. Bologna ha commemorato il 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 con un corteo in centro città. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della giustizia per la democrazia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: Weekend Number One.

04 minuti, bentrovati di nuovo da Alvise Salerno. Questo è il weekend number one in vostra compagnia fino alle 18 per quel che mi riguarda. Poi il weekend number one continuerà anche oltre. Allora, signori e signori, cari amici e amiche ascoltatrici e ascoltatori, ho visto un trend in questi giorni sui social che è andato viralissima, veramente tanto virale, ma è molto interessante in realtà da approfondire. Si tratta del trend dove si dice che cosa conviene acquistare con tanti soldi, cosa è bene, cosa sarebbe bene acquistare con tanti soldi. C'è chi dice sarebbe bene spendere soldi per una giusta alimentazione, chi per qualcosa di materiale, chi per i viaggi, insomma ognuno sta dicendo la propria, però secondo me è un bel trend perché si vedono anche dei punti di vista che sono interessantissimi. Quindi lo chiedo a voi, 393 444 0444, per cosa conviene spendere tanti, ma veramente tanti soldi? Ditemelo.

0: questi ultimi giorni, cioè il trend legato al dove converrebbe investire il proprio denaro, cioè che cosa converrebbe comprare con tantissimi soldi senza remore, quella cosa che voi comprate e dite ma io per questa cosa spenderei pure milioni di euro e per me sarebbero soldi ben spesi. Vi ho chiesto voi dove spendereste i vostri soldi, quanti soldi spendereste per una determinata cosa, qual è questa cosa. Ecco, è arrivato un bel messaggio al 393 444 0444, sentiamolo.
1: Sicuramente la beneficenza è quella che ti farebbe stare meglio.
0: Ok. Eh beh sì, direi proprio di sì, Antonio. Poi alla fine della fiera ognuno sceglie di investire i propri soldi dove preferisce, ma sicuramente, proprio senza la minima ombra di dubbio, la beneficenza è qualcosa che fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene un pochettino a tutti e fa anche bene ad altre persone. Certo, è chiaro che bisogna averne le possibilità, però ecco, io sono uno di quelli, sono d'accordo con te che se avesse un sacco di soldi, la maggior parte li darei in beneficenza per aiutare anche gli altri. Io, poi, ognuno.

0: Sabrina Carpenter con la sua Tears su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi è

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Legnano e Castellanza in direzione Varese, mentre invece sulla 13 Bologna-Padova c'è del traffico tra Altedo e Ferrara Sud in direzione della stessa Padova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code allo svincolo di Ventimiglia, mentre invece sulla 15 attenzione ad un veicolo in avaria allo svincolo di Berceto in direzione Parma, che sta causando del traffico proprio tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione Tarvisio, mentre invece sulla A12 Genova Rosignano traffico tra Chiavari e Sestri Levante in direzione di Livorno. Sulla A6 Torino Savona attenzione a dei materiali dispersi allo svincolo di Altare in direzione Savona, che stanno causando dei disagi. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con delle code nell'allaccio della 4 Torino-Trieste, stiamo parlando del raccordo A4-A5 Ivrea-Santhià. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio!

Non mama su Radio Number One, 15 e 28 minuti, domenica 2 agosto 2026, bentrovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One, questa è Radio Number One. Stiamo parlando di economie che voi spendereste su un determinato oggetto, su una determinata cosa, su dove e per cosa spendereste tantissimi soldi senza remore. 393 444 0444. È arrivato questo messaggio da parte di Federico che dice: ciao Alvise, sarà una risposta banale, ma io dico la casa. Ci dobbiamo passare la nostra vita, quindi scegliamola bella e confortevole. Ma potrei anche essere d'accordo. Certo, il mercato immobiliare poi è quello che è, lo sappiamo perfettamente, poi qui entriamo in dinamiche che non riguardano il nostro appuntamento di oggi, però sicuramente sì, spendere soldi per una casa e spenderli in maniera adeguata è sempre un bene, perché alla fine ci dobbiamo vivere e di conseguenza è lo spazio che deve gestire in qualche modo le nostre giornate. Sono abbastanza d'accordo. Tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi. Nel frattempo torniamo alla musica e facciamolo con Lady Gaga. You and I su Radio Number One.

0: su Radio Number One, 15 e 36 minuti. Su cosa spendereste tanti, ma proprio tanti, tanti soldi? Sentiamo una nota audio che è arrivata, vai.
1: Beh, buon pomeriggio, Alvise. Buon pomeriggio. Se mai dovessi avere tantissimi, tantissimi, tantissimi soldi, mi comprerei una tenuta in Toscana.
0: Bella, molto
1: con
0: bella.
1: Tanto di piscina, con tanto di parco. Una cosa veramente, veramente grande.
0: Questo potrebbe essere un acquisto di un certo peso, mi verrebbe da dire. Poi ancora, arrivato questo messaggio, sicuramente anch'io aiuterei un po' di persone recandomi sul posto, così oltre ai soldi potrei donare anche un po' di affetto e conforto, quindi non soltanto beni materiali, ma anche immateriali, mi verrebbe da dire. Poi, dato che ho lavorato molto, anzi moltissimo, mi sa che con un ingente capitale lo utilizzerei anche in viaggi, divertimenti, una casa al mare e anche un bel motoscafo. Insomma, non ti fai mancare niente, è giusto così, alla fine ognuno spende i soldi come vuole, come preferisce, e se queste cose ti fanno stare bene è giusto che tu possa spendere i soldi in ciò che ti fa stare meglio, non soltanto bene, ma proprio meglio, così come ci fa stare bene la nostra musica. Arriva Gordo con la sua Loco Loco.

0: Loco Loco Gordo su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 8 su Radio Number One, una nostra grande canzone che riascoltiamo sempre con tanto tanto ed enorme affetto, oltre che piacere. 15:44, questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Stiamo parlando di, possiamo dire, di investimenti in qualche maniera, cioè dove spendereste tantissimi soldi se li aveste a disposizione. Questo è un trend che è venuto fuori dai social e che sta prendendo sempre più piede negli ultimi giorni. Sentiamo una nota audio che è arrivata al 393-444-0444. Bye!
1: Ci siamo? Io investirei, col caldo che ha fatto e col caldo che farà in futuro, in cammelli. Così magari sono primo, faccio un sacco di soldi.
0: Giusto, giusto. Guarda, ciao Vittorio, grazie mille per la nota audio. Effettivamente poi spendere soldi significa anche cercare di spenderli in maniera intelligente, visto il caldo che c'è, visto che tra l'altro si sta aumentando sempre di più con il costo della benza per le auto. A questo punto meglio spenderli in cammelli, che saranno i nostri mezzi di trasporto per il futuro, e almeno viviamo

Direttamente da Confessions on a Dance Floor, album del 2006, Get Together Madonna su Radio Number One, 15:51 minuti. Ragazzi, trebimeteo.com, il sito di riferimento per le condizioni meteorologiche che possiamo vedere tutti i giorni 24 ore su 24. Vediamo che cosa succede nelle prossime ore. Perché lo facciamo adesso? Perché prima abbiamo parlato di cambiamenti climatici, di investimenti da fare sui cammelli che potrebbero aiutarci in vista degli anni futuri, dato che c'è sempre più caldo, la benzina aumenta sempre di più e di conseguenza dobbiamo trovare delle formule alternative. Però detto questo, concentriamoci sull'oggi e sul domani, perché per esempio nella giornata di oggi un pochettino di nuvole, un pochettino di piovigini, piovaschi, soprattutto sul versante lombardo, poi in realtà i cieli miglioreranno questa sera e questa condizione di miglioramento proseguirà anche per le prossime ore e per i prossimi giorni. Ci saranno sempre alcune piogge nelle zone di confine domani, però niente di così tanto preoccupante, e poi in realtà tutta la settimana sarà una settimana assolutamente bella, mi viene da dire bella, ma lo dico con questo sospiro perché mi piacerebbe che l'aria rinfrescasse un pochettino, e credo che come a me piacerebbe anche a tantissime altre persone. Per avere un pochettino di frescura vera dobbiamo aspettare sabato 8 agosto. Incrociamo le dita.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons, in chiusura della seconda ora del Weekend Number One in salsa pomeridiana qui su Radio Number One. Oh, siamo già arrivati a metà del nostro percorso, del nostro viaggio insieme, anche in questa domenica 2 agosto 2026. Stiamo andando abbastanza veloci, ma comunque ce la stiamo godendo secondo dopo secondo. E ancora ci sono altre due ore da passare insieme. Restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Buon pomeriggio, sono quasi le 16, pochi secondi, questa è Radio Number One.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cronaca internazionale, la nave della Marina Militare Italiana Town di Revel nell'ambito di una missione europea ha abbordato e ispezionato una petroliera russa della cosiddetta flotta ombra. A fronte delle resistenze del comandante, una squadra speciale è stata calata a bordo da un elicottero per un controllo durato 2 ore. A Modena un uomo di 30 anni è stato ucciso a coltellate all'interno di un'abitazione in seguito ad una lite. I carabinieri hanno fermato un sospettato per l'omicidio, ma le motivazioni alla base dell'aggressione non sono ancora state chiarite. 13 persone, tra cui 7 italiani, sono morti in un incidente aereo in Perù. Il velivolo è precipitato senza lasciare superstiti. Tra le vittime figurano il manager di Deloitte, Paolo Gianturco, suo figlio 18enne e membri della famiglia Angelucci, residenti nelle province di Monza e di Seregno. Nel carcere di Napoli la polizia penitenziaria ha intercettato un drone che stava trasportando 1 chilo di hashish destinato ai detenuti. Secondo le autorità, questi velivoli vengono utilizzati anche per introdurre dei telefoni cellulari per le comunicazioni con l'estero. Per il momento è tutto, buona continuazione.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Weekend number one.

nostra terza ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One si apre con Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. Ben trovati da Albise Salerno, cari amici e care amiche che state ascoltando la radio, a prescindere dal luogo in cui vi troviate in questo momento. Magari siete al mare, state ascoltando attraverso la nostra app, magari siete a casa, state rilassandovi, ascoltando la radio, ascoltando le nostre care canzoni. Ecco, a tutti quanti voi sappiate che voglio dirvi che è uscita una classifica che è una classifica molto divertente per certi versi. Io non so chi si ritroverà all'interno di questa classifica, ma stiamo parlando della classifica delle città dove si tradisce di più in Italia. Signore e signori, sapete quali sono le prime 5 città? Padova al 5° posto, Milano al 4° posto, Bergamo sul podio 3° posto, al 2° posto Sassari e al 1° posto, attenzione, Vicenza. Quindi siamo in Veneto, nella città di Vicenza si tradisce di più in Italia. Adesso sappiamo anche questa cosa, che bellezza.

Radio Number One, 16:12, scattate proprio in questo istante nel weekend Number One. Abbiamo parlato di tradimenti, è stata pubblicata questa classifica dove si denota che Vicenza è la città in Italia dove si tradisce di più. Invece adesso guardiamo il lato opposto, ma non rimanendo in Italia, andando dall'altra parte del mondo. Siamo in Corea e a quanto pare si dovrà dire addio ad essere, all'idea di essere single per quel che riguarda per l'appunto la Corea del Sud, perché il governo ha deciso di stanziare circa, trasportato in euro, 28.000 euro, pari a 45 milioni di won, per sposarsi. Ma non soltanto, perché questi soldi devono servire per favorire gli appuntamenti, per costruire una casa insieme, per far crescere una famiglia. Quindi il governo ad ogni coppia dà 28.000 euro a fondo perduto. Tieni, questi sono i tuoi soldi, facci quello che vuoi, basta che contribuisci alla crescita del paese. Da noi invece siamo al minimo storico di nascite dal dopoguerra, meno di 400.000 bambini.

Back on 74, i Jungle, anche loro a farci compagnia in questo pomeriggio di domenica 2 agosto 2026 su Radio Number One. Weekend Number One.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano che sta causando delle code e dei disagi a catena. Adesso andiamo sul raccordo tra la 4 e la 5, dunque Ivrea-Santhià, dove il traffico è tra Albiano e la 4 nel tratto Torino-Trieste. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, code tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece sulla A5 le code sono a causa di un veicolo in avaria allo svincolo di Pont Saint Martin in direzione di Torino. Andiamo avanti con un altro tratto autostradale, quello della A9 Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra Monte Olimpino e il lago di Como in direzione della Svizzera. Un altro tratto che purtroppo è funestato dai disagi in questo momento è quello della A27, dove sempre a causa di un veicolo fermo in avaria ci sono delle code tra Venezia Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia. Sulla tangenziale ovest invece code all'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della A8, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la 10 Genova Ventimiglia, dove le code sono allo svincolo di Spotorno in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nella prossima ora. Buon viaggio!

Radio Number One, lo diciamo anche a tutti quanti voi, buon vento. Molte persone stanno decidendo di partire proprio in questo weekend, ieri, oggi, ma anche domani mattina. Ci saranno tanti che decideranno di lasciare la propria città di residenza per affrontare le vacanze, e altrettanti lo faranno nel corso delle prossime settimane. In ogni caso, questo lo diciamo con chiarezza, con estrema chiarezza, noi ci saremo ogni giorno 24 ore su 24, qualora lo vogliate. Noi siamo sempre a vostra disposizione con la migliore musica del presente, del passato, del futuro, di quest'estate in particolar modo. E per poterci portare sempre con voi, mi raccomando, scaricate la nostra app per i vostri dispositivi mobili, oppure se magari vi porterete il PC in giro per guardare dei film su uno schermo un pochettino più grande rispetto a quello del vostro smartphone, non dimenticate che c'è anche il nostro sito radionumberone.it, sempre a vostra disposizione, dove pubblicheremo anche tutti quelli che sono gli aggiornamenti legati non soltanto a quello che faremo ad agosto, a tutte le attività che stiamo continuando a portare avanti, ma soprattutto vi faremo sapere anche che cosa succederà a partire da settembre. Una novità già l'avete vista: l'ingresso di Chiara Papanicolaou, a cui auguriamo un in bocca al lupo per settembre, e poi ne arriveranno ancora tante altre di novità.

Styles, American Girls, anche lui su Radio Number One, 16:34. Prendiamocela con calma per affrontare il prossimo argomento, perché è una cosa importante e lo affrontiamo proprio adesso qui su Radio Number One, perché Harry Styles è una delle figure che tra virgolette sono coinvolte in questa situazione. Cosa è successo? È successo, e siamo in Germania, che è stata portata in tribunale la società che si occupa della creazione di canzoni con l'intelligenza artificiale più famosa al mondo, vale a dire Suno. Una società ha deciso di portare in tribunale per l'appunto Suno perché pensava stesse violando il diritto d'autore, prendendo come riferimento degli artisti conosciuti in tutto il mondo. Harry Styles è uno di questi, ma si parla anche di Madonna, si parla di Taylor Swift, si parla di tantissimi altri artisti che voi conoscete benissimo del passato e del presente. Di conseguenza questa società ha detto: Suno, ma perché ti stai comportando così? Quanti soldi hai fatto imitando la voce di artisti famosi e non riconoscendo loro dei diritti? Perfetto, una volta che è stato portato avanti il processo, una volta riconosciuto tutto quanto, alla fine il tribunale di Monaco di Baviera ha deciso di dire ufficialmente: cara Suno, tu sei colpevole, hai violato il diritto d'autore. Ufficialmente è successa questa cosa. Adesso si dovrà calcolare ovviamente l'entità del danno, perché in questo momento non si sa neanche Suno quanti soldi abbia fatto con queste canzoni create con l'intelligenza artificiale. Sta di fatto, ragazzi, che questa notizia è importante, perché in realtà la Germania è solo uno dei paesi che sta combattendo l'IA, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che riguarda questo mondo, ma a tutti gli effetti siamo all'interno di una rivoluzione, c'è poco da fare, ormai dobbiamo semplicemente capire come riuscire a gestire al meglio tutta questa rivoluzione, perché al momento non si sta capendo nulla, al momento i tribunali dicono semplicemente colpevole, colpevole, colpevole, però a conti fatti non si sa quali sono i margini per riuscire a migliorare questa situazione, perché dall'altro lato non esistono delle leggi ufficiali. A me personalmente l'intelligenza artificiale al momento spaventa un po', perché per l'appunto non ci sono leggi, quindi speriamo che per il futuro le cose possano nettamente

0: è Nico Santos, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Una delle canzoni più belle di Bruce Springsteen e anche una delle più conosciute, I'm on Fire, era il 1985 quando questa canzone veniva pubblicata ed era contenuta all'interno di un album che ha fatto storia, che è Born in the USA. Credo che tutti quanti conosciate questo album, che ha raccolto dei successi incredibili, ma nel caso particolare questa canzone I'm on Fire in realtà era stata creata qualche anno prima, nel 1982, con Bruce Springsteen che prese la chitarra, almeno l'aneddoto racconta che lui prese questa chitarra all'improvviso, cercò di intonare qualcosa e da queste varie intonazioni venne fuori questo arrangiamento soltanto arpeggiato con la chitarra, che poi fu ampliato chiaramente anche con tutti gli altri strumenti. Tra l'altro fu uno dei primi utilizzi da parte di Bruce Springsteen dei sintetizzatori elettronici, quindi non soltanto musica suonata diciamo davvero, ma c'era anche una componente digitale, dato che prima abbiamo parlato anche di Suno, di intelligenza artificiale. Comunque, come vedete, l'evoluzione riguarda un pochettino tutti quanti nel corso del tempo. Lo stesso Bruce Springsteen con questa canzone I'm on Fire utilizzò dei sintetizzatori, di conseguenza inserì questa parte elettronica, e allo stato attuale molti artisti utilizzano l'intelligenza artificiale, soltanto che ancora c'è quella paura quasi recondita di dire, sai, utilizzo l'intelligenza artificiale per correggere questo e quest'altro. Non ci sarebbe niente di male nel dirlo, è comunque una possibilità all'interno del macrocosmo della musica per poter creare delle canzoni. Sarebbe bello se ci fosse un pochettino di trasparenza in generale e si spiegasse come viene realizzata al giorno d'oggi la musica, perché poi il pubblico giustamente è curioso, è affamato di informazioni e vuole anche capire quello che ascolta. Sicuramente però quello che ascoltiamo qui su Radio Number One sono creazioni umane, e tra le tante possibilità una di queste ce l'ha raccontata all'interno della sua nuova canzone Malika Ayane. Come si chiama la canzone? Per l'appunto si chiama Una possibilità. La ascoltiamo insieme.

Me Halfway, Black Eyed Peas su Radio Number One, 16:51. In questa nostra nuova ora del Weekend Number One stiamo parlando, per sommi capi, dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che sta succedendo nel mondo della musica, con Suno, questa piattaforma dove si creano canzoni con l'intelligenza artificiale, che è stata dichiarata colpevole in quel di Monaco di Baviera e quindi dovrà risarcire tutti quanti gli autori che sono stati a tutti gli effetti derubati della loro arte. Attenzione però, perché questo discorso non riguarda solo la musica, infatti anche nel mondo dell'editoria si sta affrontando un problema del genere. C'è un caso che sta facendo parlare tantissimo, che è quello dello scrittore afroamericano Jerry Falad, lo pronunciamo all'americana, che ha creato un bestseller che era già stato annunciato, la stampa era stata fatta, che è stato a tutti gli effetti licenziato dalla sua casa editrice, dove aveva firmato per l'appunto il contratto, perché è stato scoperto che aveva scritto questo manoscritto con l'intelligenza artificiale, e di conseguenza la sua casa editrice ha detto no, se non l'hai scritto di tuo pugno, se non l'hai inventato tu e non c'è nessun tipo di creatività che arriva dal tuo cervello, noi non ti pubblichiamo né ora e né mai. Quindi, come vedete, in qualsiasi settore professionale, non soltanto del mondo dell'arte, l'intelligenza artificiale fa danni.

0: Chemical chiude la nostra terza ora insieme del weekend number one pomeridiano in questa domenica 2 agosto 2026. Questa è Radio Number One.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono quasi le 17.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. Grecia, due elicotteri antincendio sono entrati in collisione oggi nella regione dell'Attica occidentale mentre erano impegnati nello spegnimento di un vasto incendio. I soccorsi sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente. A Mosca, nell'attentato avvenuto in un ristorante italiano, il bilancio delle vittime è salito a 5. Secondo l'ambasciata russa, l'attacco avvenuto durante una cena privata e causato da un ordigno artigianale introdotto da una donna sarebbe opera di ucraini per intimidire i lavoratori. La nave della Marina Militare italiana Town the Revel ha abbordato una petroliera russa della cosiddetta flotta ombra durante una missione europea. A fronte delle resistenze del comandante, una squadra speciale è salita a bordo con un elicottero, conducendo un'ispezione di oltre 2 ore. Il volo diretto a Brindisi con Albano ha subito un ritardo di oltre 1 ora e mezza. Tra i passeggeri in attesa c'era proprio il cantante diretto in Puglia per un concerto che è stato invitato a cantare ma ha dovuto declinare a causa di questo ritardo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
8: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
7: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
8: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: Weekend Number One.

Apertura della nostra nuova ora insieme in questa domenica 2 agosto 2026. Ben trovati dal Vise Salerno. Vedi, si parlava di intelligenza artificiale. Allora, signore e signori, parliamo di viaggi, parliamo di nuove regole per poter viaggiare dal 3 agosto, quindi a partire da domani. La nostra compagnia di bandiera ha deciso di permettere a tutti i viaggiatori di poter introdurre sugli aerei all'interno della cabina e senza trasportino i cani fino a 30 kg. Si potrà portare questo cane attraverso un servizio che si chiama Large Dog On Board, quindi cani adulti a bordo. Il cane resterà a terra su un tappetino accanto al passeggero. Questo tappetino verrà fornito per l'appunto dalla compagnia aerea e il costo totale sarà di 95 euro. Posso dire la mia da proprietario e papà di un gatto, che comunque non è la stessa cosa di un cane di larga taglia: questo è segno di civiltà. Ora la possiamo pensare come vogliamo tutti quanti, ci mancherebbe altro, però i cani nel trasportino in stiva erano veramente un'atrocità senza pari, ecco, mettiamola così.

su Radio Number One anche la musica di Alex Warren con la sua Ordinary. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Sono le 17:12, ancora più o meno una quarantina di minuti da passare insieme. Abbiamo introdotto questa notizia che riguarda la nostra compagnia di bandiera, che ha accettato l'idea di introdurre i cani all'interno non della stiva, ma insieme a tutti gli altri passeggeri. Quindi a bordo si dovrà pagare una sovrattassa di circa 100 euro, e è arrivato questo messaggio, che in realtà non è il solo, al 393-444-0444, in cui si chiede, Maurizio chiede: e se il cane non è bravo? Maurizio, chiaramente i proprietari degli animali domestici, in questo caso dei cani di grande taglia, dovranno portare con sé museruola, guinzaglio, tutto quello che serve, e in ogni caso, insomma, esistono le leggi, quindi quelle vanno rispettate a prescindere da tutto. Non è che sei all'interno di un aereo e quindi sei in una zona franca e puoi fare quello che vuoi, cioè comunque devi rispettare le leggi vigenti. Quindi se il cane non è bravo, starà con la museruola e starà con, cioè, con il guinzaglio ci sta sempre, però in più viene aggiunta la museruola. Questo, diciamo, mi sembra abbastanza ovvio e scontato, va?

Stallion su Radio Number One. Dato che l'argomento di cui stiamo parlando vi sta stuzzicando abbastanza, almeno stando a vedere i messaggi che arrivano, ve lo chiedo ufficialmente, cosa che prima non ho fatto, lo faccio adesso: ma cosa ne pensate voi di questa nuova proposta che a tutti gli effetti è diventata ufficiale, poi quindi a partire da domani si potrà fare effettivamente questa cosa, di introdurre i cani di grande taglia all'interno di una cabina con tutti gli altri passeggeri,

0: Quindi stiamo parlando di aerei, ditemi che cosa ne pensate, perché alcuni di voi hanno già scritto che non sono d'accordo, altri invece che la trovano, un po' come la trovo io, ve l'ho già dato il mio punto di vista, una cosa, un segno di civiltà in qualche modo. Ma voi cosa ne pensate? I cani di grossa taglia vanno bene in cabina oppure devono continuare a rimanere nel trasportino e dunque essere messi in stiva lontano da tutto e da tutti? Ditemelo, 393 444 0444. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Che bello, zio Nasty, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da, cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si fa?
1: Summer One. La musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. Sulla tangenziale ovest invece le code sono tra la superstrada 412 della Valtidone e la 7 bis Quinto De Stampi in direzione della A8. Sulla A7, attenzione, nella Milano-Genova, perché c'è stato un incidente tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova che sta causando anche in questo caso delle code. A26, Genova-Voltri-Gravellona-Toce, code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Poi andiamo avanti con la A14, dove a causa della perdita di carico anche in questo caso da parte di un autotrasportatore, in questo momento i veicoli vengono scortati e di conseguenza si stanno creando dei disagi e delle code tra Rimini Sud e Cattolica in direzione di Ancona. Chiudiamo con la A12, dove il traffico è tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Qualcuno poi mi chiami e mi dica quando Olivia Dean ne sbaglia una, perché in questo momento non ne ha sbagliata neanche mezza. Anche questa Baby Steps su Radio Number One lo conferma. 17:29 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo parlando di questo tema che a partire da domani sarà un tema del giorno, un tema discussissimo secondo me, vale a dire quello dei cani che nella nostra compagnia di bandiera adesso potranno essere portati direttamente in cabina e non più in stiva, pagando chiaramente un sovrapprezzo che si avvicina intorno ai 100 euro. Vi ho chiesto che cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con questa nuova proposta, ed è arrivato per esempio questo messaggio dove c'è scritto: non mi preoccupo degli animali, io mi preoccupo della cafonaggine dei padroni, che è un tema, cioè questo è un tema molto molto importante, ma secondo me li lasciano a terra. Cioè, se vedono che effettivamente un padrone se ne frega delle leggi e del rispetto anche degli altri che sono in cabina, secondo me li lasciano a terra, o perlomeno io li lascerei a terra, perché il rispetto va dato e va ricevuto un po' da tutti, per come la vedo io. Sentiamo una nota audio che è arrivata, vai!
1: No, i cani in stiva no.
0: Ok.
1: Però secondo me ci sarà un numero chiuso per avere dei cani in cabina.
0: Ma
1: perché
0: sì.
1: Se in un viaggio, esempio utopico, ci sono 180 passeggeri con 90 cani, dove si mettono i cani? Perché
0: è vero.
1: Vuole anche lo spazio. Quindi secondo me c'è un numero chiuso per ogni volo, quindi non in stiva.
0: Ma sai, secondo me in realtà più che un numero, cioè sì, il numero chiuso assolutamente sì, ma secondo me proprio destineranno una parte dell'aereo soltanto a questo genere di situazioni qui. Cioè loro prevedono, magari, non lo so, perché non era scritto tra l'altro e non è specificato in tutti i vari articoli che potete trovare online, quindi non lo sappiamo, ma secondo me faranno un massimo di 6 cani, 7 cani, e quindi di conseguenza magari 2-3 file le impiegano proprio per questa ragione qui. Io la vedo così, e secondo me sarebbe la cosa più sensata da fare effettivamente per non far perdere il volo a nessuno. E poi ancora Mime che dice: per come la vedo io sarei d'accordo, ma dipende come gestiranno soprattutto le allergie. Chi è che sta a terra? Stesso discorso per i gatti. Emiliano, è una bella domanda anche questa, dai.

0: Simonini, ora che non ho più te, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Key con Strange World, no Key nel senso chi è, si chiama proprio Key, scritto K-E con l'accento, quindi è Key, basta. Tra l'altro One It Wonder, anche Key ha fatto questa canzone, poi purtroppo non è riuscito a riconfermarsi nel corso del tempo, ma in ogni caso questa sua Strange World a metà degli anni 90 è stata super super super ascoltata, certificata in tutto il mondo, ha avuto un successo planetario e ancora oggi, a distanza di, sono passati 31 anni ragazzi, l'ascoltiamo con immenso piacere e chissà se tra 31 anni ascolteremo anche Sienna Spyro. Vabbè, in ogni caso l'ascoltiamo oggi, che fa sempre bene.

0: permette anche di ricordarlo, perché chiaramente nel momento in cui parliamo di Avicii non possiamo non parlare di un artista straordinario, uno di quegli artisti che ha scandito delle pagine importanti della nostra vita, perlomeno soprattutto quella che riguarda la mia generazione, i millennial, ma non soltanto. Alla fine Avicii ha creato delle canzoni così tanto iconiche da essere rimaste nella storia nel migliore dei modi. Ricordiamo che purtroppo lui ci ha lasciati a 28 anni, soli 28 anni, nel 2018, quindi tra poco saranno passati già 10 anni dalla sua scomparsa, quest'anno sono 8, ed è veramente un gran peccato, ancora oggi risulta essere un gran peccato, però almeno la sua musica rimane e rimarrà per sempre. Questa è un'ottima notizia per tutti quelli che magari non lo hanno potuto vivere appieno nel corso della propria giovinezza e che adesso possono riapprezzarlo a distanza di tempo. Anche qui su Radio Number One, dove è arrivato il momento dei nostri saluti, noi ci risentiamo sabato e domenica prossima sempre su Radio Number One, sempre Weekend Number One. Tra l'altro vi ricordo che sabato prossimo ci sarà di nuovo il PN1 Weekend di sabato con Stefano Federici, quindi ci sarà di nuovo questo doppio appuntamento che è assolutamente imperdibile insieme al Parco Cavour. Detto questo, da Alvise Salerno è tutto, io adesso vi lascio ancora con il Weekend Number One, ma in questo caso con lo Zio Nasty, che continuerà a farvi compagnia per le prossime ore fino ad arrivare all'orario serale. Grazie a tutti ancora una volta, vi auguro una splendida domenica sera, ma soprattutto una splendida settimana. Restate sempre su Radio Number One. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
1: The Weeknd.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Su Radio Number One manca un minuto alle 18.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
11: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che ringrazia subito prontamente il buon Alvise che mi ha passato la linea. E adesso tocca a me portarvi fino alle 21 con un magazine specialissimo per questa ultima puntata del Weekend Number One. Ne parliamo tra poco, intanto si comincia.

Annalisa con Canzone Estiva su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che prima di tutto saluta tutti i colleghi che vi hanno tenuto compagnia anche in questo primissimo weekend del mese di agosto. Partirei dalla Lilli per passare a Virginia in ordine sparso. Manuela Doriani, che è in diretta dal IGV Club di Santa Clara in Sardegna, dalla Costa Smeralda, ma anche a Patrumano, Sergio Sironi, perché no, il buon Stefano Federici, Marmo, eccetera eccetera eccetera, insomma tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia anche durante tutti questi mesi invernali e inizio d'estate. Perché? Perché questa è l'ultima parte, l'appendice, la coda, il completamento del Weekend Number One, che termina qui, tra virgolette, nel senso che poi tornerà a settembre e lascia spazio all'estate di Radio Number One, che poi insomma nei prossimi giorni scoprirete, insomma il palinsesto si sconvolge un po'. Detto questo, vi ho preparato comunque un magazine ricchissimo di notizie, curiosità virali, notizie sul turismo, dal mondo animale, gossip, spettacolo, mondo tecnologico, il food, la musica, cinema, eccetera eccetera eccetera. Quindi tre orette da passare assieme assolutamente ricchissime, con la musica migliore, quella di Radio Number One. Infatti arrivano i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love.

Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, una delle colonne sonore di quest'estate. E allora partiamo con il nostro weekend number one, con questo magazine che vi preparo tutti i fine settimana, con un sacco di cose curiose. Per esempio, mi piace parlare di musica e mi piace parlare di vinili, perché io sono un collezionista, io adoro i miei vinili, faccio una gran fatica a togliere la polvere ogni tanto perché ne ho veramente tanti, e mi fa molto piacere raccontarvi che il vinile continua a sorprendere, nel senso che le vendite sono ancora in crescita. Hanno fatto il bilancio, diciamo, di metà anno, ormai ci siamo, e quindi sembrava destinato a scomparire il vinile qualche annetto fa, e continua a vivere questa seconda giovinezza. Molti ragazzi, specialmente le nuove generazioni, acquistano i vinili non solo per ascoltarli ma anche per collezionarli, come fa il sottoscritto, ma anche perché è proprio bello avere in mano la copertina, vedere proprio magari delle fotografie, delle composizioni, la grafica, ma tirar fuori anche all'interno, spesso ci sono quelle parti con i testi, insomma è molto bello anche dal punto di vista fisico un vinile. E molti artisti pubblicano ormai ogni nuovo album sia in digitale, come sappiamo, su tutti gli store per ascoltarlo, sia in vinile, magari in edizioni limitate, molto colorate, molto particolari. Anzi, per alcuni sta diventando proprio un oggetto da esposizioni, anche quando vai a casa di amici sono messi in bella vista, magari non sono tantissimi, però sono tenuti proprio lì, vicino, che ne so, al televisore, fanno anche un po' arredamento, diciamolo. Insomma, che siano oggetti da esposizione o che siano un modo per ascoltare la musica, perché ha un gusto molto diverso, molto più caldo, come si dice in termini tecnici, il vinile,

0: La voce di Lola Young con Mercy. Stiamo parlando di vinili, stiamo parlando di come le vendite sono ancora in crescita e come mi faccia molto piacere questa cosa, perché collezionare la musica fisicamente secondo me ha un valore aggiunto. La musica sta diventando sempre più astratta, fluida, ditelo un po' come vi pare, invece avere a casa una bella collezione di vinili o anche dei CD ti dà modo intanto di avere per esempio quella parte di copertina che non è soltanto una immagine come si trova sui vari portali, ma magari è un bel book con tante immagini, con tutti i testi, con delle spiegazioni, delle curiosità. Poi ci sono le edizioni limitate dove magari c'è anche qualcosa da leggere sugli artisti che l'hanno prodotta. Insomma, questo è un po' uno dei motivi per cui mi piace molto questa cosa e sto leggendo i vostri messaggi che stanno arrivando. Vi ho chiesto semplicemente di raccontarmi qual è l'ultimo disco in vinile o anche il CD che avete comprato. Continuate a scrivermi, tra poco vi leggo.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Club. Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
1: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One.

0: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più. Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Radio Number One è dove

uno dei pezzi più ballati di quest'estate, The Bausa con Magnetic. E andiamo con i vostri messaggi. Per quelli che avessero acceso la radio soltanto adesso, stiamo parlando di qual è l'ultimo disco, anche l'ultimo CD che avete comprato. Partiamo da Martina, da Arqua Petrarca, provincia di Padova. Una copia originale in vinile di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Scrive: era tenuto benissimo, non ho resistito. Direi un must, uno dei dischi che, se ami il vinile e se ami quel tipo di musica, non ti può mancare. Andiamo a Sondrio, esattamente a Bormio, provincia di Sondrio. Stefano che scrive: l'ultimo CD l'ho comprato 2 mesi fa direttamente al banchetto del merchandising dopo un concerto di musica folk in piazza. Mi piace un sacco sostenere le band emergenti dal vivo. Per ora chiudo con Giulia da Castellarquato, provincia di Piacenza. Per il compleanno di mio papà 1 mese fa ho preso il vinile dell'ultimo album di Cesare Cremonini. Poi però me lo sono tenuto io in prestito a tempo indeterminato. Bene, dai, tra poco leggiamo gli ultimi. Intanto Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Hey girl.

dito nella piaga, businessman, ci piace un sacco anche i vostri messaggi. Allora dai, l'ultima carrellata. Luca da Gradara, provincia di Pesaro Urbino: 3 settimane fa ho comprato un CD di musica jazz per la macchina, la mia auto ha ancora il lettore CD e quando faccio dei lunghi viaggi di lavoro amo mettere un disco dall'inizio alla fine senza saltare nemmeno una traccia, che bello. Alice da Glorenza, provincia di Bolzano: l'ultimo disco acquistato è stato la riedizione in vinile colorato di A Night at the Opera dei Queen, preso online un paio di settimane fa. Aperto il pacco, profumo di stampa nuova, copertina apribile fantastica. Allora, mi avete anche chiesto dove si trovano i vinili, a parte ovviamente vari store tipo Amazon, però se volete un sito di riferimento anche per capire quanto possa costare magari un vinile che ha un certo valore, c'è un sito che si chiama Discogs. Ripeto, scritto proprio così come lo pronuncio, Discogs, dove trovate tutti i prezzi, le edizioni, tutte le curiosità e potete anche acquistarli, quindi direi un

0: E continuiamo parlando di musica, perché se sono partito dalle vendite dei vinili che hanno subito un'ulteriore impennata per mio grande piacere, uno degli altri dibattiti di questo 2026 è l'intelligenza artificiale, che ormai è entrata nell'industria della produzione musicale, quindi moltissimi artisti e produttori usano un sacco di intelligenza artificiale per creare gli arrangiamenti, per creare i testi, persino per, tra virgolette, fare cantare da voci sintetiche dei pezzi creati con l'intelligenza artificiale. Insomma, è una bella discussione. Secondo il mio modestissimo parere, l'intelligenza artificiale è uno strumento e come tale va usato, però non può sostituire la mente umana, la creatività, specialmente per quel che riguarda la musica. E allora, chiusa anche questa piccola parentesi sull'intelligenza artificiale e sulla musica, perché tra poco invece ci ascoltiamo il frutto di una mente eccezionale, perché sta per arrivare la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

I Maroon 5, This Love, dal 2004 la grande canzone su Radio Number One, e posso darvi questa notizia esclusiva, non la sa praticamente nessuno, è uno di quegli album a cui tengo tantissimo, che si intitola Song About Jane, perché me l'han ciulato dalla macchina tanti anni fa, quindi credo fosse il 2005-2006, qualche anno dopo l'uscita dell'album. Avevo in macchina, avete presente quei cofanetti con tutti i CD dentro? Esatto, c'era anche l'album originale dei Maroon 5 perché mi piaceva un sacco, e hanno aperto la macchina, mi han ciulato tutto e dentro c'erano anche i CD, oltre ai Maroon 5, altri pezzi a cui tenevo particolarmente, originali, lo sottolineo, ok, e quindi me lo sono dovuto ricomprare. Adesso ho due copertine per un CD, perché uno chissà dov'è, ringrazio i ladri. Ma torniamo invece alla grande canzone, una curiosità su questa This Love dei Maroon 5, perché il famosissimo videoclip che accompagnava il pezzo mostrava il leader del gruppo, ovvero Adam Levine, con l'allora fidanzata in atteggiamenti intimi, molto intimi, ok? E quindi per evitare la censura in televisione, i registi hanno usato dei fiori digitali per coprire le parti intime, per fare un po' quelle toppe che si vedono ogni tanto. Forse adesso farebbero un po' ridere, insomma, però all'epoca censuravano molto di più, e quindi se rivedete questo video oggi lo trovate con questi fiorellini che tappezzano un po' tutto il video per non essere troppo sconcio.

0: secca.
1: Saif, buona domenica e buona domenica sera. Volevo darvi questa notizia: se siete in macchina e state ritardando perché ovviamente siete in coda, perché siete imbottigliati in qualche rientro, non lo so, tranquilli se cenate tardi, perché sta diventando un'abitudine di quest'estate la famosa cena tardiva. Molti italiani stanno spostando più avanti l'orario della cena, anzi, ristoranti e locali segnalano un aumento delle prenotazioni dopo le 21:30, soprattutto nelle località di mare, questo è normale, nelle città d'arte, perché mangiare più tardi permette di evitare le ore più afose, visto che quest'estate di caldo ne abbiamo sentito parecchio, e di vivere meglio anche la serata. Quindi non fatevi scrupoli, andate tranquilli, specialmente se siete in macchina, arrivate quando arrivate, e soprattutto anche se cenate un po' più tardi, non succede.

0: quasi arrivati alla fine di questa prima oretta assieme di domenica sera, ve la butto lì. Tra poco parliamo di vacanze fatte con un riferimento che non è un riferimento dato dalla natura, dato dalla temperatura, ma un riferimento, come dire, televisivo, cinematografico. Dai, ne parliamo tra poco, statemi lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Su Radio Number One manca un minuto alle 19.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
9: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
8: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

cosa fai questa sera su Radio Number One? Ancora una buona domenica sera a tutti. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi accompagna, che siate in macchina come probabilmente è, che siate già in qualche posto e vi stiate godendo, che ne so, un aperitivo, o magari qualcuno sta già cenando, oppure siete a casa rilassati, tranquilli, aria condizionata. Ci pensa lo zio a portarvi fino alle 21 con un po' di curiosità. E come detto, in questo caso sto per parlarvi di turismo, ma non turismo dettato da, che ne so, voglia di posti bellissimi, di una natura incontaminata, oppure c'è chi va a cercare delle temperature migliori, più fresche in montagna, oppure, che ne so, vai a cercare qualche luogo storico perché c'è dietro, che ne so, uno studio che hai fatto che ti ha incuriosito. No! Sempre più viaggiatori scelgono una destinazione dopo averla vista in una serie televisiva. È il cosiddetto set jetting. Bella questa cosa. Cioè il turismo nei luoghi dove sono stati girati dei film o delle fiction. Dalla costiera amalfitana alle Dolomiti, passando per Roma, per la Sicilia, insomma, molte località stanno beneficiando di questo fenomeno e in Italia ne abbiamo tantissime. E secondo gli operatori turistici, una serie di successo può influenzare le prenotazioni per tanti e tanti anni. Poi vi cito la fonte, vi spiego un po' più i dettagli, intanto vi chiedo di raccontarmi se siete mai stati in un posto dove hanno girato un film o qualche serie TV, magari se ci siete andati apposta o se ci siete capitati per caso. Messaggiate al 393-4440444, intanto Robbie Williams.

Tame Impala, Dracula, su Radio Number One. Pensavo che fosse della Transilvania, no, questo è australiano. Vabbè, comunque racconta la storia di Dracula dal suo punto di vista. Torniamo invece non alla Transilvania, ma a dei posti in cui sono state girate delle fiction, delle serie televisive o dei film che avete visitato. Con i vostri messaggi ce lo raccontate. Partiamo da Claudio, da Cornello di Tasso, provincia di Bergamo. Qualche anno fa, durante una gita, sono stato al castello di Torre Chiara, sui Colli Parmigiani. C'ero andato per la storia, poi mi hanno detto che lì avevano girato il film cult degli anni Ottanta, Lady Hawk, con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. E io lo ricordo molto bene, era bello, era un film in cui c'erano questi due amanti che non potevano mai incontrarsi perché tipo di giorno lui si trasformava in aquila e invece di notte lui tornava uomo, ma lei dormiva, adesso qualcosa del genere. Però non sapevo che fosse stato girato praticamente sui Colli Parmigiani. E sai che mi è incuriosito sta cosa, quasi quasi anche una gita ce la faccio. Poi Beatrice da Curon Venosta, io spero sempre di pronunciare bene i paesi, di dire bene le province, se sbaglio perdonatemi. Io abito proprio dove c'è il famoso campanile sommerso nel lago, che è diventato il simbolo della serie thriller Curon o Caron su Netflix. Quando è uscita la serie il paese si è riempito di curiosi, vedi? Ho presente quell'immagine di quel campanile che è immerso fino a metà in questo lago, ma non sapevo che si trovasse in provincia di Bolzano, Curon Venosta. E per ora chiudo con Matteo da Viganella, che scrive: 2 anni fa ho fatto un viaggio in Gran Bretagna e sono andato a visitare la cattedrale di Alnwick, dove hanno girato le scene in esterno di Hogwarts nei film di Harry Potter. Da fan della saga è stata un'incredibile emozione. Tra poco gli

0: E chiudiamo in bellezza. Tra tutti i messaggi arrivati a proposito dei posti che avete visitato, dove hanno girato un film o dove hanno girato delle serie TV, con Simona da Montisola, provincia di Brescia: sono stata in vacanza sul lago di Como e sono andata a Villa del Balbianello, dove hanno girato sia Star Wars Episodio 2, la scena del matrimonio di Anakin e Padme, sia Casino Royale con James Bond. No, ragazzi, io mi sto segnando tutti sti posti. C'è un posto dove hanno girato Star Wars che è qui a due passi. Cioè, non l'avrei mai detto. Comunque, chiudo con Gabriele da San Vigilio di Marebbe. Il lago di Braies, questo è famosissimo, questo lo sapevo anch'io, proprio negli anni in cui giravano la serie Un passo dal cielo con Terence Hill. C'erano i camion della produzione, riflettori ovunque, abbiamo pure incrociato gli attori in pausa pranzo. Va bene, dai, se siete stati come me parecchio curiosi, vi siete segnati anche qualche posto di quelli che ho citato e magari avete preso ispirazione per qualche weekend, per qualche gita fuori porta. Adesso ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo, voltiamo decisamente pagina. Statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. Entra nel mondo di radio number one.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: Radio number one.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One Meteo.
4: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebimeteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano sarà ancora persistente sull'Italia e dunque anche al centro-nord. Inizialmente il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno la possibilità di qualche fenomeno sui settori alpini, così come anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista resterà il caldo, caldo intenso ed afoso, in generale nelle aree interne del centro-nord si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

di Gaia, Bossa Nostra, un tocco di Brasile in questa domenica sera su Radio Number One. E adesso, come succede ogni tanto, mi piace aprire una parentesi che parla dei nostri cucciolotti, dei nostri animali, perché in Italia le vacanze a sei zampe stanno facendo dei numeri da capogiro. Oltre 6 milioni di italiani partono con il proprio animale e posso aggiungere, era ora. Cani e gatti sono ormai membri della famiglia a tutti gli effetti e questa cosa si vede specialmente in questo periodo di vacanza perché, secondo una ricerca pubblicata in questi giorni, oltre 6,3 milioni di italiani, per la precisione, porteranno con sé il proprio animale durante le ferie estive. Non ci vedo niente di strano, anzi vedo finalmente, come dire, uno scalino verso l'alto di civiltà, perché portare con sé il proprio animale la sento come una cosa naturalissima. Anzi, i proprietari di cani sono quelli più propensi a partire insieme al loro amico quattro zampe, ma cresce anche il numero di chi organizza le vacanze pensando alle esigenze dei gatti. Eh sì, perché adesso vi posso dire la mia: io, quando stavo con la mia famiglia da bambino, mi portavo dietro anche il pesce rosso. Sì, portavo la boccia del pesce rosso, qualsiasi viaggio facevamo ce lo portavamo dietro. Mi ricordo mia madre che per tutto il viaggio aveva sta sbatta di tenere sta boccia, sta vaschetta dei pesci rossi mezzo alle gambe per non farli ballare troppo con l'acqua dentro. Però questo secondo me significa amare il proprio animale come una parte della famiglia. Dai, tra poco vi do qualche altro dettaglio, intanto torniamo alla musica, gli Ufophonic. Sì,

Jungle, The Wave. Vedo che non sono il solo che si portava dietro il pesce rosso, ma un sacco di persone che si portano dietro, oltre ai cani e ai gatti in vacanza, anche per esempio le tartarughe, chi c'ha le lucertoline. Cioè, ragazzi, c'è un mondo di persone che per fortuna non abbandona i propri animaletti per andare in vacanza, anzi se li porta dietro si fa questo problema. Tra l'altro, per chiudere questa notizia, che ve lo dico, arriva da Sky TG24, quindi una pubblicazione abbastanza recente e attendibile, vede soprattutto aumentare le assicurazioni dedicate agli animali in viaggio e naturalmente anche le strutture che chiamano pet friendly, cioè le spiagge, gli alberghi, i ristoranti che accolgono anche gli animali domestici. E dicevo, per andare incontro alle preoccupazioni principali di chi si porta gli animali in vacanza, cioè lo smarrimento dell'animale, eventuali problemi di salute lontano da casa, eccetera eccetera eccetera, stanno crescendo moltissimo anche queste assicurazioni proprio dedicate agli animali in viaggio. Era una piccola parentesi Animal One, c'è cioè un momento in cui parliamo degli animali all'interno del Weekend Number One, che mettiamo da parte perché tra poco voltiamo pagina.

0: oltre ai vostri animali domestici da portare in vacanza con voi, non vi dimenticate anche noi di Radio Number One. Non siamo proprio degli animali domestici, ma facciamo parte della vostra famiglia, quindi scaricate la nostra app, quella di Radio Number One, così ovunque voi siate potrete ascoltare la nostra musica. E che musica, come quella che sta per arrivare, ovvero la grande canzone. Tra pochissimo, statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Al 1972 la voce di Sir Elton John, Rocket Man, la grande canzone su Radio Number One, anche se all'epoca non era ancora Sir, non era ancora cavaliere, mi consenta. No, perché il titolo gli fu dato poi nel 98 dalla regina Elisabetta, quindi non era ancora cavaliere, non era ancora Sir Elton John, era semplicemente Elton John, tra l'altro anche abbastanza agli inizi, e la canzone narrava semplicemente di un astronauta che vive il viaggio nello spazio come un normale solitario lavoro di routine, una specie di pendolare che va a lavorare e torna indietro anche se molto lontano da casa. Ma il pezzo andò talmente forte che l'anno successivo, quindi nel 1973, Elton John decise di fondare un'etichetta discografica che prendeva proprio il nome dal titolo del pezzo, cioè The Rocket Record Company. Il resto, come si dice in questi casi, è storia.

Fulminacci, maledetto me, e andiamo con una cosa che mi fa maledire me stesso, ovvero il gelato, nel senso che io non so resistere al gelato e purtroppo capisco che non faccia proprio bene, o meglio, se uno ne mangia poco probabilmente tanto male non fa, però quando come me siete proprio malati di gelato è un po' maledetto me, ci sta. Perché vi dico ciò? Perché qual è il gusto di questa estate 2026? Attenzione, attenzione, perché le gelaterie italiane hanno confermato il gusto, diciamo, più venduto, quello più cercato. Vi lascio un po' così, tra poco vi racconto di più. Intanto, se volete, sparatemi secondo voi, qui stiamo facendo delle stime ufficiali, La fonte è SIGEP, Trend Gelateria Estate 2026, pubblicazione fine luglio, quindi insomma di un mesetto fa. La domanda è molto semplice: secondo voi qual è il gusto di gelato che è stato più richiesto fino a questo punto dell'estate? Voglio vedere se lo beccate.

0: Avete discusso in macchina, in famiglia? Avete discusso al bar con gli amici di questa cosa? Avete risposto alla domanda qual è ufficialmente, ripeto ufficialmente, non mi sto inventando qualcosa io o sto prendendo dei dati a casaccio. I dati arrivano da la fonte SIGEP, trend gelateria estate 2026. Qual è il gusto imbattibile dell'estate 2026? Allora, se avete discusso, adesso è il momento della verità, ve lo dico io. Il pistacchio, che continua a essere uno dei preferiti degli italiani. Seguono nocciola, terzo posto per la stracciatella, quarto posto per il cioccolato fondente. Poi ci sono le novità emergenti, perché spuntano dei gusti ispirati ai cocktail estivi, alla frutta tropicale. Insomma, sapete che ci sono sempre ogni estate dei gusti che si inventano molto carini, anche da provare secondo me. Gli artigiani spiegano però che il cliente italiano continua a scegliere soprattutto i gusti classici e in cima a tutti gli altri c'è il gusto di pistacchio. Fatevene una ragione se non vi piace, perché questo è un dato vero, ufficiale. Dai, chiudiamo così questa seconda oretta insieme. Tra poco arriva anche la terza.
1: Weekend number one. The Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Irama con Cabana su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, in questa ultima puntata della stagione del Weekend Number One, perché vi faccio un piccolo spoilerino: a partire praticamente da domani inizia anche per noi un mese speciale, il mese, diciamo, delle vacanze, il mese di agosto, e quindi la programmazione di Radio Number One cambierà. Sentirete tutte le voci di tutti gli speaker della radio, però la radio si trasformerà in Summer One. E vi faccio un altro spoiler nello spoiler, perché all'interno, diciamo, di questa nuova programmazione ci saranno degli appuntamenti molto interessanti, cioè il Summer One Live di domenica sera. Lo dico perché praticamente più o meno sarà a quest'ora, nelle domeniche di agosto, ci saranno queste chiacchierate con degli artisti, in modo da conoscerli ancora di più musicalmente, ma soprattutto conoscere un po' di più anche la loro vita. Per esempio, Francesca Michelin sarà intervistata da Michela Persico il 16 di agosto. Invece ho avuto il piacere di poter intervistare Ermal Meta, che potrete ascoltare il 23 di agosto, e Malika Ayan il 30 di agosto. Vi ho fatto questo piccolo spoilerino su tutto quello che accadrà nel prossimo mese, o meglio nelle prossime 4 settimane, perché poi da settembre torniamo tutti ai nostri posti di combattimento, e quindi tornerà la programmazione chiamate di Radio Number One. Tra poco torniamo a parlare di intelligenza artificiale, intanto ascoltiamo Lady Gaga con Poker Face.

denseteria. A proposito di denseteria, vi racconto questa cosa che mi è successa qualche giorno fa, perché mi sono fermato da queste parti a dormire, quindi la mattina parto dall'albergo, arrivo in radio e ci vengo a piedi e trovo un fantastico negozio di dischi. Non ho resistito, mi spiace, mi sono messo lì, ho ravanato un po' qualche vinile che mi mancava, qualche CD che mi mancava dalla mia collezione, quindi tanta denseteria. Mi è venuto in mente adesso nel vedere il titolo del nuovo pezzo di Madonna. Vi dicevo, torniamo a parlare dell'intelligenza artificiale, perché era prevedibile che le case automobilistiche stanno cercando di implementare sempre di più l'intelligenza artificiale all'interno delle automobili come copilota. In pratica i nuovi sistemi non si limitano più a indicare la strada, quindi non abbiamo più sulle macchine il classico navigatore, ma sono in grado di suggerire le soste, trovare il ristorante più adatto, modificare il percorso in base al traffico e persino e soprattutto ricordare le nostre preferenze, che è un po' quello che frega i navigatori, no? Perché uno, insomma, segue pedissequamente quello che dice il navigatore in base alle cartine, però noi per esempio sappiamo che c'è una strada migliore, meno trafficata, anche se poi non è il percorso ottimale a livello di chilometri, insomma questa cosa, oppure che dobbiamo fare delle soste, dicevo, questa cosa viene implementata e l'intelligenza artificiale aiuta il sistema dell'automobile. Ora vi faccio una domanda molto semplice, così apriamo anche questa breve chiacchierata sull'intelligenza artificiale. Voi per che cosa la usate oggi? La usate per il vostro lavoro, per degli hobby? Non la volete assolutamente usare? Messaggiate 393 444 0444. Intanto Peggy Goo.

0: questa ultima parte del nostro Weekend Number One stiamo parlando di come all'interno delle automobili sta entrando l'intelligenza artificiale e di come soprattutto stanno trasformando l'automobile in un vero e proprio assistente personale. Anzi, secondo gli analisti, entro pochi anni molti automobilisti parleranno con la propria vettura come oggi fanno con lo smartphone, e aggiungo io come facciamo a volte anche da soli, che sembriamo dei pazzi ormai, però vedi le persone che per strada, sai, a volte hanno l'auricolare, a volte invece si parla proprio da soli. Comunque, dicevo, qualche messaggio è arrivato sull'uso dell'intelligenza artificiale. Parto da Simone che scrive: io uso l'intelligenza artificiale come chef personale anti spreco. Invece di far marcire le cose in frigorifero, scatto una fotografia o elenco gli ingredienti a caso che mi sono rimasti e poi chiedo all'intelligenza artificiale: mi inventi una ricetta per stasera, così si fa da mangiare senza buttare via niente. Questo lo trovo per esempio un bel modo originale, io non ci sarei mai arrivato, per usarla. Continuate a messaggiare, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Radio Number One è

il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, su Radio Number One, che fa proprio vacanza visto che siamo appena entrati nel mese di agosto. E stiamo parlando di come l'intelligenza artificiale ormai è entrata nelle nostre vite, e vi ho chiesto semplicemente di raccontarmi come la usate. Siamo partiti dal messaggio di Simone, che ci ha suggerito di elencare gli ingredienti che abbiamo in frigorifero per poterci far fare qualcosa, una ricetta, diciamo, dall'intelligenza artificiale. E poi andrei avanti con questa amica che scrive: io sono una frana totale con le lingue, quindi uso l'intelligenza artificiale per riordinare e tradurre le email di lavoro in inglese prima di rimandarle. Andrea invece scrive: io la uso come organizzatore di itinerari per i weekend. Le dico quanti giorni ho, quanto voglio spendere, se viaggio con i cani oppure con i bambini oppure con entrambi, e che tipo di cibo ci piace. E lei mi sforna una bella tabella con delle tappe, orari e posti dove mangiare. Chiara da Neive, provincia di Cuneo: io lavoro al PC tutto il giorno e la uso per riassumere i documenti infiniti che non ho tempo di leggere. Le carichi un testo di 20 pagine e in 3 punti ti dice esattamente quello che devi sapere. E chiudo con Gianluca: io uso l'intelligenza artificiale per risolvere i compiti di matematica e scienze di mia figlia. Geniale anche questa, ha 12 anni e ormai fa cose che non ricordo assolutamente più. Non so se avete mai aiutato i figli, dei nipoti o dei bambini a fare i compiti. Ci sono delle cose che noi non ci ricordiamo più perché sono passati tanti anni. Ecco, con l'intelligenza artificiale si può fare anche questa cosa. Va bene, tra poco invece parliamo di caldo e di turismo, ma subito Mark Ronson e Bruno Mars con Uptown

potential. E allora correre, vi voglio dare questa notizia perché la ritengo molto interessante, anche in previsione di qualche escursione durante questo mese di agosto, perché il caldo ha cambiato il turismo, o meglio, ha cambiato il modo di visitare le città. Cioè i musei, i siti archeologici e anche i monumenti stanno ampliando gli orari di visita anche alle ore serali. Le temperature elevate hanno rivoluzionato un po' il modo di visitare le città, e quindi visitare un centro storico anche dopo le 22 con meno folla e temperature più piacevoli sta diventando una delle tendenze di quest'estate. Mi piace molto. Tu pensa, andiamo a cena, andiamo a mangiare qualcosa e dopo magari andiamo a vederci un museo, o magari dopo andiamo a vederci un sito archeologico. Quindi curiosate su internet, cercate dei posti del genere. Io sono assolutamente d'accordo su questa nuova modalità. E voi, punto di domanda, avete visitato qualche museo?

0: sì. Abbiamo alzato un po' il livello culturale di quest'ultima parte del Weekend Number One parlando di questi orari che si stanno allungando per poter visitare i musei, siti archeologici, monumenti. Vi ho chiesto se siete stati a visitare qualche museo ultimamente, mi avete scritto, e allora vi cito al volo Filippo che scrive: Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, bellissimo. Sara da Fontanellato invece: il Muse di Trento, il Museo della Scienza, molto bello anche quello, visto che questo. Matteo da Teglio, provincia di Sondrio, è andato a visitare il Museo Civico di Bormio. Poi andrei da Elena invece, che è andata a vedere in un weekend la Fondazione Pistoletto, Città dell'Arte a Biella, Centro di Arte Contemporanea. E poi chiuderei con Davide, che invece è andato a vedere il Museo dell'Automobile di Torino. Dice: durante un weekend fuori porta, anche se non siete malati di motori, vedere delle evoluzioni delle automobili da fine 800 ai prototipi del futuro è veramente uno spettacolo. Grazie per i suggerimenti. Tra poco invece state lì perché c'è la grande canzone.
1: Weekend number one.

Love, Phil Collins dal 1988, la grande canzone su Radio Number One, con una bella notizia, perché io adoro Phil Collins, lo seguo sui social e ultimamente ha dichiarato di sentirsi meglio e quindi potrebbe anche tornare a suonare. Sapete che da anni soffre di problemi alle vertebre e di conseguenza anche ai nervi, e questa cosa, insomma, a parte aver subito diverse operazioni, ha portato anche a doversi fermare perché non riesce più a suonare, quindi soffre parecchio questi dolori, e forse andando un po' meglio speriamo possa tornare anche a farci godere delle sue performance. Comunque, tornando al pezzo, alla grande canzone, è una cover, quindi non è un pezzo di Phil Collins, ma è una cover di un brano del 1965, e soprattutto è stato usato come colonna sonora del film Buster, diventando l'unico singolo di Phil Collins ad arrivare al primo posto sia negli Stati Uniti che in

La voce di Harry Styles, Dance No More. Prima di salutarci, vi ricordo che da domani Radio Number One diventa Summer One. Ci saranno tutte le voci degli speaker della vostra radio, però ci sarà un po' una rivoluzione all'interno del palinsesto, quindi per questo mese di agosto vi terremo compagnia, saremo la colonna sonora delle vostre vacanze, spero, della vostra estate sicuramente, e poi da settembre ripartirà il palinsesto con un po' di novità che non vi posso anticipare. Tra poco ci salutiamo, quindi statemi lì.

0: capolinea si scende. Questa volta è proprio il caso di dirlo, perché qui finisce il weekend number one. Francesco Nasti, che sarei io, lo zio Nasti, vi saluta, vi dà appuntamento a domani, perché sarò nel PN1 con Stefano Federici, che è in esterna, io quindi dallo studio chiacchiererò un po' con lui. Grazie per aver passato con noi questa ultima parte della domenica sera, quindi buonanotte e soprattutto buon inizio di settimana. A domani.
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
3: Radio Number One. 2 minuti alle 21.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Che bello, zio Nasty, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da, cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
3: Summer One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 3 minuti alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.
4: Oh,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Just give me some truth. Just give me some.

0: Radio Number One, 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Number One Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 2:01. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.